0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Su Radio Number One andiamo a caccia di talenti. Ogni sabato c'è Music Searcher, la rubrica dedicata alle nuove voci del panorama musicale italiano. Li scopriamo online, li selezioniamo e li portiamo in radio. La musica del futuro la scopri solo con Music Searcher.
2: Music Searcher.
3: Music Searcher. Ogni sabato alle 17 solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
3: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
4: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
3: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
5: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Gli scombriccoli sono i veri protagonisti della nostra trasmissione e oggi celebriamo il vostro talento. Preparatevi a riascoltare le storie più divertenti che ci avete inviato.
1: Ettore dal Lago di Como, Longo. Sapete di cosa può morire un pino? Diabete. Buona giornata.
2: Buongiorno Combriccola, oggi si porta le bambine a scuola.
3: Ciao Combriccola.
1: Ciao da Max e Mini Max.
4: C'è, assi una braca del film Minas. Ciao, eri da Bergamo. Avahalude, ciao ciao. Per i non, per i sottotitoli si va al televideo, alla pagina 777, alla voce Bergamask. Ciao.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: Gli Scombriccolati del mattino, l'unico programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Sono Scombriccolati. Beh, io quando avevo fatto i 50 anni ero stato a Gardaland, diciamo che mi sono divertito come un bambino, è stata una cosa fantastica. C'era anche all'epoca, ricordo, la cartomante che a me ha predetto il futuro, mi ha detto: fino a 55 anni vivrai una vita a grama e non farai soldi. E allora gli ho detto: scusi, e dopo i 55 ci farai l'abitudine. È così. Vi saluto io.
2: Ciao. Ma sì, ragazzi, ma vabbè, le poesie sono belle, tutto quello che volete. Ma volete mettere avere il pensiero per una persona e regalargli, che ne so, una coppa, un culatello, un salame di Varzi? Questi sono pensieri che si devono fare una persona. Ma vuoi mettere la differenza?
3: Number one! Gli Scombriccolati del mattino!

0: La vostra sveglia è suonata? Anche la nostra, purtroppo. Ma eccoci qua, belli vivi e già deliranti con gli scombricolati del mattino, pronti a scombricolarvi la giornata.
1: Buongiorno combricolini, tutto bene, tutto a posto? Io preferisco la cugina del raviolo, la gnocca! Michele da Sondrio, buona giornata!
2: Ciao ragazzi, ma cosa vi fumate voi la mattina? Ciao!
3: Buongiorno ragazzi!
4: Gli scombriccolati del mattino!

0: Tra poco i vostri vocali, perché il vero pericolo della tecnologia non è l'intelligenza artificiale, ma i messaggi audio da sonno profondo.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli sgombricolati. Allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
1: Qual è il calciatore che si mette i pantaloncini più velocemente? Messi. Ciao, Matteo da Milano.
2: Un boscaiolo entra in un negozio dove si vendono camicie. Mi dia una camicia da bosco. Che taglia? Taglio la legna.
3: Gli sgombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
1: Buongiorno Combriccola, è un elicottero, grazie Gianluigi Brescia.
2: Un daino dice un altro daino, giochiamo a nascondaino? Dai no.
3: Sai cos'è un bullone? Un precipizio profondo profondo.
4: Gli scombriccolati del mattino. New truck, big

0: Cari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: Finché la barca va, lasciala andare, finché la barca va, tu non remare, finché la barca va, stai a ascoltare, number one, bye bye bye bye bye bye bye bye, dai laghi, ciao!
2: Certo che ragazzi, per essere le 6 del mattino c'è in giro un assortimento via etere che metà basta. Oh vacca boia, che voglia che hanno il primo mattino.
3: Tra poco sentiremo ancora le vostre voci, registrate nel sonno, registrate nel traffico o direttamente da Marte. Tutto è possibile con gli scombriccolati del mattino.
4: Gli scombriccolati del mattino.
5: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Combricolati di tutto il mondo, abbiamo raccolto i vostri tesori e li stiamo riproponendo. Riascoltate con noi i vostri messaggi.
1: Sì, no, vabbè, ho capito. Mi perdoni, i nostri ascoltatori sono gli scombricolati. Sono lei tutta sta confidenza. A chi scombricolati? Ma mi ha capito, scombricolati. A me.
2: Ma buongiorno, scombricolati della mattina! Iniziamo bene la giornata, eh? Mattia da Brescia.
3: Buongiorno scombricolati, lo sapete che secondo recenti studi il 68% del 22% non ha mai superato negli ultimi tre mesi il 14% del 63%, anche se ultimamente ho saputo che è in netto rialzo. Niente, volevo darvi questa comunicazione, probabilmente vi servirà per il resto della giornata, quindi vi auguro a tutti una buona continuazione, ciao!
4: Gli scombriccolati del mattino!

0: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
1: Buongiorno, Sergio. Nonostante l'adrenalina, la battuta è sempre lì come prima. Complimenti, ciao.
2: Ma che storia triste, alzarsi alle 5, stamattina non è suonata, adesso corro all'impazzata. Buongiorno Combricola, buongiorno miei cari mariachi radiofonologi. Io se dovessi scegliere un lavoro, vorrei un lavoro che mi potesse dare la possibilità di girare l'Italia e il mondo, qualsiasi esso sia. Shadow Max!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: I vostri messaggi hanno trasformato la nostra trasmissione in una festa. Sintonizzatevi mentre riascoltiamo insieme a voi, scombriccolati, le vostre perle.
1: Mentre guido verso quel di Bellinzona, nella notte più scura, ascolto i messaggi degli scombricolati e penso che ora della fine mi sto scombricolando anch'io. Una buona giornata a tutti, Stefano da Como.
2: Buongiorno scombricolati, è ancora buio.

0: Auricolati del mattino, il programma che vi accompagna mentre cercate le chiavi, mentre cercate il telefono, ma mentre cercate soprattutto la pazienza. Noi, come ogni mattina, vi strappiamo un sorriso con i vostri messaggi più simpatici.
1: Con Radio Number One,

Allora, io faccio sport al mattino prima di andare a lavorare. Allora, quando mi alzo, la prima cosa che faccio è un piegamento sulla tazza del gabinetto. Dopo vado in cucina per svuotare la lavastoviglie, visto che comunque la roba non è tutta in un posto, e prendo, metto via, prendo, metto via, prendo, metto via. Poi prendo le borracce, riempio borraccia, prendo borraccia, riempio borraccia, prendo borraccia, riempio borraccia, così, quattro borracce. Faccio un po' di colazione, poi porto giù il cane, ecco, lui cammina, io sto fermo. Quello è un po' di yoga. Buona giornata dal Max!

0: sgombriccolati del mattino.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro.

0: altro che l'uso.
1: I vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti per creare un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.

0: Popolo degli scombricolati, buongiorno, ho bisogno di carica, ho bisogno di carica, vi prego, mi affido a voi. Un bacione grande, grande. Buona giornata.
1: Io sono un amante delle armi e ho deciso di replicare ai tempi con la mia First Shura, che è una mitragliatrice a una cadenza di almeno 5.000 parole all'ora, se va bene. Ma no, fortuna che mi sono comprato le cuffie antirumore. Ciao ragazzacci, grazie per la bella musica.
2: Tra poco un messaggio scombricolato che più scombricolato non si può.
3: Gli scombricolati del mattino.
4: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
2: Andiamo!
4: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
2: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
4: Squat.
2: Sì.
4: Plank.
2: Sì.
4: Flessioni. Uno, due,
2: due, uno,
4: uno,
2: due,
4: due,
2: su,
4: giù. Sì,
2: giù.
4: ma devi andare giù. Non ce la fai.
3: Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
5: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi

0: tattici nucleari ci hanno regalato una bella canzone per l'estate 2026. Si chiama Sorry, scusa, lo siento, su Radio Number One, il momento del focus di Pat Romano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla nostra redazione, parliamo di questo accordo, di questo memorandum che ha già avuto una firma digitale a distanza elettronica tra Stati Uniti e Iran, però ci sono degli aggiornamenti insomma che lasciano un po' perplessi, perché Vance, che è il segretario di Stato americano, dice per il momento non andrò in Svizzera e doveva esserci questa firma a Lucerna, e a quanto pare invece questa firma ufficiale, questa firma in presenza fisica, al momento non arriva. Poi ci sono dichiarazioni di Khamenei, che è il leader supremo iraniano, dice: io per principio avevo una visione diversa con riferimento all'accordo. Poi sottolinea che tuttavia, in virtù dell'impegno che abbiamo per la salvaguardia dei diritti della nazione iraniana, del fronte della resistenza, ho dato la mia autorizzazione a fare questa firma digitale del memorandum. Khamenei ha poi aggiunto che secondo lui Donald Trump avrebbe accettato l'accordo per necessità e perché è in grande difficoltà, e che ha fatto ricorso, Trump, secondo Khamenei, a ogni tipo di leva per raggiungere questo risultato. In un'intervista, il presidente francese Macron ha detto di non credere che la guerra tra Stati Uniti e Iran sia completamente finita. È solo entrata, e aggiunge lui, in una nuova fase di cooperazione e di dialogo. Intanto ci vorranno diverse settimane per smaltire quello che è l'arretrato di navi lì nello stretto di Hormuz. C'è un ingorgo pazzesco, un ingorgo causato da 4 mesi di guerra, ingorgo marittimo. Tra l'altro ci sono delle navi impossibilitate o non disposte ad attraversarlo, che creano ulteriori problemi. Parliamo anche di questa ondata di caldo, ne abbiamo accennato proprio inizio programma. Una buona parte dell'Europa, e non solo l'Italia, è alle prese con questa ondata di caldo eccezionale, tutta colpa del Niño, che non è il Niño quello delle ginocchia che dicevamo prima, è una corrente molto molto calda che sta attraversando in modo longitudinale l'oceano Atlantico. Una massa d'aria rovente proveniente dal Nord Africa in questo momento sta portando temperature fino a 45 gradi in Spagna e Portogallo, 40 in Francia e anche nel nostro bel paese, oltre 35 in Germania. Meno caldo torrido, ma più

0: Uafa invece, perché lì c'è un livello di umidità molto più alto. In Inghilterra, a Londra, si potranno toccare ad esempio i 32 gradi, ma ripeto, con un'afa a tratti insopportabile. A preoccupare poi ci sono anche le cosiddette notti tropicali, con temperature che in molte aree non scenderanno sotto i 22-24 gradi. A Versailles sono diventate virali le immagini che mostrano i turisti alla disperata ricerca di un riparo dal sole, mentre in Slovacchia la siccità ha costretto gli agricoltori ad anticipare i raccolti. Tra i simboli colpiti, e poi mi taccio, dal clima estremo, c'è anche la leggendaria quercia di Robin Hood nella foresta di Sherwood. Dopo oltre 1000 anni, secondo gli esperti, non avrebbe più prodotto foglie e potrebbe essere morta la quercia di Sherwood. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: questa è una canzone che i The Script hanno voluto dedicare a noi, noi della combriccola, gli scombriccolati e noi tre. Si chiama Super Heroes perché noi siamo dei super heroes, va bene, dei supereroi.
1: E dopo questa cosa che hai detto deve succedere una cosa incredibile.
0: Cosa succede?
2: Il domandons.
0: Volevo dire una cosa. Allora, siccome mi stanno dando della pazza i nostri ascoltatori stamattina per la storia del bambino imprigionato nelle ginocchia, allora ho trovato una fotografia di un bambino imprigionato nelle ginocchia di una tipa. L'ho postata sui social, l'ho messa nelle mie storie di Instagram. Okay. Andatela a vedere così capirete che non sono pazza. Cioè, esatto. Ci sono dei bambini imprigionati.
2: Ci sono, ci sia, come no, ma tutti noi abbiamo dei bambini imprigionati.
1: Sì, sì, io ne ho uno che scricchio.
2: Figurati. Allora, ragazzi, il domandone, che dir si voglia, quale lavoro fareste per una settimana tanto per provare?
0: Sì,
2: ogni tanto bisogna cambiare. Voglio fare quel lavoro lì, lo voglio sperimentare.
0: Per una settimana per vedere cosa si prova.
1: Sì.
0: Cosa si prova? La cantante.
1: La ballerina.
0: Mi sarebbe sempre piaciuto tanto fare la ballerina, ma sono scordinatissima. Quindi, ma posso essere anche ballerina coordinata o mi tengo le mie caratteristiche?
2: No, va bene, cerchi di coordinarti.
1: Ti devi arrangiare.
0: Ti devo arrangiare.
1: Che io da piccolo dicevo, ma perché le fanno stare sulle punte? Perché non le prendono più alte?
0: È giusto, è un'ottima considerazione, Sì, vorrei tanto tanto fare la ballerina, sì. Bello. Per una settimana la ballerina.
1: Ma scusami, di danza classica o danza moderna?
0: Fa niente, basta muoversi.
1: Basta muoversi.
2: Basta muovere le ginocchia,
0: basta
2: con i bambini
0: dentro.
2: Provare l'ebbrezza del pilota o di Formula 1 o addirittura del pilota di moto.
0: Di aerei.
2: No, preferisco rimanere coi piedi per terra, sai, sono un po' le vertigini.
1: Almeno c'è un posto dove andare a sbattere.
2: Eccolo lì, grazie.
0: Scusate, è già arrivato uno di un nostro ascoltatore che scrive, che si chiama Ferruccio, il ginecologo.
1: Il professionista del curling.
2: Ah, certo.
0: Del curling.
2: Con lo spazzettone.
1: Però quello con lo spazzettone.
0: Tu cosa fai? Fai quello che spazzola, non quello che spinge la teiera.
1: No, non ce la faccio, figurati.
0: Va bene. 393-444-044 molti nostri ascoltatori vorrebbero fare i ginecologi, lo sappiamo, l'abbiamo

0: Roy con Colit per la serie Gente Matta e Dove Trovarla. Sono tutti qui che ascoltano la Combriccola di Radio Number One. Stanno arrivando delle cose, ragazzi, delle cose. Ma parliamo di vacanze. Vivi la Calabria con i grandi viaggi, con collegamenti diretti e trasferimenti inclusi per raggiungere un mare sorprendente al Club Vacanze Le Castella. Relax, sport, divertimento e tutta l'energia dell'estate da condividere ogni giorno. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: La Combriccola di Radio Number One.
2: La Combriccola di Radio Number One.
3: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo, pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: E te lo dice Antonino.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
8: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
9: Che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
10: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
11: E i consumi?
10: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
13: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
14: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
15: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
16: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: Seresto, allaccia la libertà!
17: Attenzione, grande promo da Teddy!
18: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
19: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
20: Puoi dirlo forte.
21: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
22: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
21: Scegli ora ING Business Banking.
22: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
23: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
24: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: Ligabue 1990, 36 anni sta 36 canzone. Stavamo dicendo con Sergio Sironi 36 anni potrebbe essere tranquillamente uscita ieri, incredibile come attuale anche a livello di suoni, no?
1: Sì, è vero.
0: Assolutamente, potrebbe essere una canzone nuova, bravo Ligabue, bravo!
2: Quale lavoro fareste per una settimana tanto per provare?
0: Prova a provare. C'è una nostra ascoltatrice che farebbe bambolina e barracuda praticamente. Sì, è proprio in tema con la canzone. Sì,
3: buongiorno ragazzi, per una settimana, ma anche per un mese, anche per un anno, proverei a fare la mistress. Oh, che bello. Fare del male agli uomini, farli diventare i miei schiavetti, fargli pulire casa mia. Bellissimo. Ed essere pagata.
2: Profumatamente. Mistress.
3: Buongiorno ragazzi.
1: Però sappi che li fai contenti. Quindi uno svantaggio c'è comunque.
0: Ma non è che uno voglia, per carità, che uno voglia fargli del male, cioè no. Li fa solo contenti.
1: Però allora ci sono un sadico e un masochista che si incontrano nella notte di Londra. C'è la nebbia, il sadico guarda il masochista, capisce, e il masochista capisce, guarda il sadico e gli dice fammi male, e quell'altro no. La cattiveria delle cattiverie.
0: La cattiveria delle cattiverie.
4: Vabbè, io dopo più di 20 anni di prati cantato vorrei fare lo speaker per una settimana a Radio Number One. Primo,
2: per stare
4: vicino. Secondo, per vedere se l'allievo ha superato il maestro in quanto a pirlologia. Vedere se ho superato. A toccare con mano per vedere se ho superato il mio maestro Sergio Sironi.
1: Te lo do io del pirla subito. Superato.
0: È uno scontro tra titani quando si parla di pirlologia, ragazzi. È un casino.
5: Allora io vorrei fare lo stradino, l'operatore comunale. Così vado a tagliare l'erba sulle rotonde e lungo le rive delle strade. Perché non si vede neanche dove si va. Mi piacerebbe provare, così io provo una certa soddisfazione nel vedere dove vado.
6: Io. Il lavoro del miliardario.
0: Bravo.
1: Ma solo per una settimana. Vabbè, la passi a fare bonifici.
0: Esattamente, ti metti a posto per il resto dell'anno.
6: Con Brincoli sono Auro. Io vorrei guidare la papa mobile, avere sul papa dietro e andare via 200 all'ora. Ciao!
2: Con la papa mobile a 200 all'ora?
1: Sì.
2: Con leone dietro!
1: Con leone dietro e si gira e fa: oh mamma, il leone! Via! Dobbiamo scappare!
0: Ma che ridere, ma che fantasia che avete, cari ascoltatori di Radio Number One. Allora, vi diamo la possibilità di fare un lavoro che avete sempre sognato di fare, o così, che vi ha sempre incuriosito per una settimanella. Vogliamo sapere da voi al 393-444-0444 che lavoro sarebbe questo qua. Quello della mistress, comunque, sai che

0: Dracula! Il pezzo di Tame Impala per chiudere questa prima ora della combriccola.
1: La combriccola, quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: scombriccolati che non siete altro. Sono le 8 in punto, Radio Number One.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: E te lo dice Antonino.
6: Radio Number One Notizie.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sì unanime del Consiglio europeo alle sanzioni per la Russia, rinnovata la condanna per gli attacchi contro i civili ucraini mentre rallenta l'iter di adesione di Kiev all'Unione europea. Cielo nero a Mosca per l'incendio alla raffineria Gazprom per il massiccio attacco con droni di Kiev. Se brucia l'Ucraina, brucerà anche Mosca, le parole di Zelensky. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
8: Ucraina al centro del Consiglio europeo con la presenza del presidente Zelensky, conclusioni del summit approvate all'unanimità come non accadeva da 18 mesi. I 27 stati membri concordano nel rinnovare le sanzioni contro la Russia ogni anno e non più ogni 6 mesi. Il presidente Costa ha ricordato recenti brevi contatti diplomatici con il Cremlino mentre si discute sull'individuazione di un inviato speciale unico per trattare con Mosca. Nel documento finale si condannano nuovamente gli attacchi russi su civili e siti UNESCO e si prospetta l'allargamento dell'Unione, ma salta l'iter agevolato e accelerato di adesione per Kiev. Se l'Ucraina brucia, brucerà anche Mosca, le parole del presidente Zelensky che difende gli ultimi attacchi arrivati a colpire una raffineria nella capitale russa.
7: Gli Stati Uniti hanno sconfitto l'Iran in modo totale, il memorandum d'intesa è una resa incondizionata. In un'intervista ad Axios, Trump usa ancora toni trionfalistici per commentare il memorandum d'intesa firmato con Teheran per il cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz, dove sono già transitate 12 navi iraniane. Arrivano anche le prime parole del leader supremo iraniano Khamenei in un messaggio scritto diffuso dai media. Avevo una visione diversa, ma ho dato la mia autorizzazione. Trump ha accettato l'accordo per necessità e difficoltà. Maturità, oggi è il giorno della seconda prova scritta per oltre 500.000 di studenti alle prese con gli esami, diversa per ogni indirizzo. Al liceo classico, protagonista latino, matematica, lo scientifico. Ieri è stato il brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, la traccia più scelta dagli studenti, svolta da circa il 23% dei maturi. In chiusura ai mondiali di calcio, il Canada travolge 6-0 il Qatar, ma la festa viene rovinata dal grave infortunio a Coné. Il Messico supera 1-0 la Corea del Sud. In serata la Svizzera ha vinto 4-1 sulla Bosnia. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
9: 6-0, goleada e primo posto nel girone. A Vancouver però la festa del popolo canadese è spezzata dal terribile infortunio rimediato da Ismael Coné. Il centrocampista del Sassuolo, nella ripresa di Canada-Qatar, cade a terra dopo uno scontro di gioco con Madibo e si frattura gravemente la gamba sinistra. Schermato dai giocatori in campo a mo' di cerchio, tra gli applausi di incoraggiamento del pubblico e le lacrime di chi quell'infortunio l'ha causato, Coné viene poi portato d'urgenza in ospedale in ambulanza. Nel 6-0 complessivo, da segnalare anche la tripletta dello juventino Jonathan David. Nell'altra gara del gruppo B finisce 4-1 tra Svizzera e Bosnia, con l'espulsione di Muaremovic, altra pedina del Sassuolo. La seconda giornata del gruppo A invece è stata aperta dall'1-1 tra Cechia e Sudafrica, mentre nella notte il Messico ha festeggiato il secondo successo su due, vincendo 1-0 contro la Corea del Sud. Gol di Luis Romo e 16esimi raggiunti.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
10: Ci sono, partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance, viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
11: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
12: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
13: Mamma, torniamo negli IGV Club in Sardegna.
14: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: mi piace tanto questa canzone di Carol J con Manu Chao, si chiama Viajando por el Mundo. Cita l'Italia un paio di volte, la Torre di Pisa e mangiare la pizza, tra l'altro, se ci fate caso, sì, nel testo della canzone ci sono queste due cose proprio nostre. Sono le 8 e 8 minuti, vamo!
1: Quale lavoro fareste per una settimana tanto per provarne un altro, il gusto di provare un nuovo lavoro?
0: Arrivano cose veramente molto strane, sono strani i nostri ascoltatori, strani.
2: Ciao Combricola, sono Nico di Piacenza. Io, guarda, il mio desiderio l'ho già espresso in un altro sondaggio simile, sì, sempre fatto da voi, era guidare nei rally, fare il pilota di rally, ma negli anni 90, quando c'erano le vecchie auto, i Deltoni, il Lancia Delta, oppure anche prima, quando c'era la Stratos, o magari guidare nel DTM l'Alfa Romeo insieme a Nicola Larini.
0: Ve li ricordate, voi?
2: Si chiama, sì, il fratello della Nannini, Alessandro Nannini. Mi sarebbe piaciuto quello. Mi dà, oppure un'altra cosa, correre la TT Racer.
0: Hai capito?
2: E avere questa follia e la gioventù e i mezzi per poterlo fare. Ciao ragazzi, grandissimi.
0: Ciao Nico.
1: Beh, anche la Parigi Dakar la poteva inserire.
3: No, perché c'è troppa polvere.
1: Troppo deserto, va bene, ok.
0: A proposito di piloti, anche Davide da Brescia, a me piacerebbe fare il pilota di aerei perché mi ha sempre appassionato.
3: Bello.
0: Hai capito?
4: Buongiorno. Ma io vorrei provare a fare il pensionato per una settimana.
0: Non sarebbe male.
4: Così, con le braccette incrociate dietro la schiena, fare l'umarello,
0: sì,
4: a guardare nei cantieri invece che essere dentro il cantiere a crogiolare questo sole assurdo.
0: Sole azzurro?
3: Sole assurdo. Mi tocca fare dei lavori che non mi piacciono.
0: Oh, guarda, che tristezza. Invece c'è Giovanni da Bergamo che vorrebbe fare il prete. Non male.
5: Buongiorno scombricolati. Io per una settimana e anche per un po' di più, come diceva l'ascoltatrice di prima, farei l'animatore turistico. Perché? Ma perché è una cosa che ho sempre sognato di fare. Purtroppo faccio l'assistente alla poltrona, tutt'altra cosa. Però l'animatore turistico farei un casino. Vabbè, è solo un sogno. Un bacio dalla vostra Fabiana. Ciao
1: Fabio.
6: Buongiorno Combriccola. Avevo pensato al doppiatore, una figura artistica che mi incuriosisce molto. Poi Pat parla di guidare una macchina da Formula 1 e allora concedetemi la doppietta, dice Federico.
1: Facciamo la doppietta, Federico.
0: Ma certo, Federico, te la concediamo. Fai pure la tua doppietta.
6: Chi se ci riesce ancora. Vabbè, no, niente.
0: Cosa arriva, raga? Alzate il volume e concedetevi pure questo momento di tamarria profonda, ragga, Bond Man su Number One Human.

0: Come mi piace questa canzone, grazie per avercela riproposta. È una decina d'anni a questo pezzo, Human di Reggae Bomb Man su Radio Number One.
1: Torniamo a domandones, quale lavoro fareste per una settimana tanto per provare?
0: Sì, ce ne sono tanti, tutti molto strani. Sentiamo.
2: L'unica cosa che dico sempre anche ai miei colleghi quando li vedo passare dalla finestra è che mi piacerebbe provare a guidare quei macchinini lì che usano i postini di centro alle città a portarla apposta, perché sono affascinata da tutte queste macchinette, non lo so, mi piacciono e mi piacerebbe fare una settimana a portarla apposta in giro guidando quella macchinina lì. Però avrò qualche problema forse, però mi piacerebbe. Ma ciao, Terry da Brescia.
0: Ciao Terry, ma che macchinine hanno i postini? Qua vanno a piedi.
3: Sembrano degli apini, ma fatti in un'altra maniera, oppure quella a tre ruote, che ha due ruote.
1: Ma sono macchinine elettriche.
3: Sì.
1: Per poter hanno un bagagliaio capiente per mettere dentro i vari plichi.
3: Le pizze.
1: Sì.
0: Pacche,
1: sì.
0: Le pizze.
3: Anche sì. Le pizze. Okay.
0: Le pizze.
1: No, le pizze. No.
4: Vabbè, ragazzi.
1: Ehi.
4: Io di cognome faccio Lecchi.
0: Perciò
4: che lavoro potrei fare come alternativo al mio? Allora sono due. O potrei fare la spugna imposta per incollare francobolli, oppure l'attore porno nella categoria preliminari. Vedete un po' voi.
0: La spugna imposta.
3: La spugna imposta, di più non si può.
1: Ho capito, però i francobolli chi li attacca più?
0: È vero, se spedisci la pizza, come diceva Sergio esatto. Sironi, ci vuole un francobolli. Il pescatore di granchi reali in Alaska, Alex da Piacenza, che fantasia, ammazzalo però.
5: Ma buongiorno scombriccolati, sono Gio di Ponte di Legno.
0: Già.
5: Vado al lavoro e vi ascolto sempre e vi dico che a me piacerebbe fare per un periodo, o meglio mi sarebbe piaciuto fare, la pop star.
0: La pop star, non è male, si guadagna bene. Qualcuno lo legge?
3: Io vorrei essere quel ragazzo che alza la macchina in Formula 1 almeno un weekend. Quel ragazzo lì lavora effettivamente 8 minuti all'anno, il lavoro più bello del mondo.
0: Esatto, 8 minuti, ti pagano bene, via, finito, andare. Vorrei essere Peggy Goo invece. È una delle DJ più famose e più amate del mondo e anche tra le meno simpatiche, diciamo. L'ascoltiamo con Na Na Na su Radio Number One.

0: No, no, no. Questa è Radio Number One, sono le 8:20.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Su Radio Number One andiamo a caccia di talenti. Ogni sabato c'è Music Searcher, la rubrica dedicata alle nuove voci del panorama musicale italiano. Li scopriamo online, li selezioniamo e li portiamo in radio. La musica del futuro la scopri solo con Music Searcher.
3: Music Searcher.
4: Music Searcher. Ogni sabato alle 17 solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi

mattinata dalla nostra redazione. C'è traffico intenso e rallentamenti per quanto riguarda la rete autostradale del Nord Italia, in particolare attorno ai grandi centri urbani, Milano, con rallentamenti che ci sono sulle varie tangenziali, la nord, la est, la ovest. Abbiamo poi rallentamenti sulla 4 nel tratto

0: tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia, anche per lavori in corso. Altre code le troviamo sulla 21, la Torino-Brescia, all'altezza dello svincolo di Asti Est, direzione Torino. Per quanto riguarda invece Roma e dintorni, segnaliamo rallentamenti a un veicolo fermo sulla 24, la Roma-Teramo, all'altezza di Vicovaro Mandela e Castel Madama. Bisogna procedere con cautela. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
1: Prudenza e buon viaggio con la Combriccola di Radio Number One, dove tra poco regaleremo belle cose, perché per chi non lo sapesse, chi ci ascolta abitualmente lo sa, magari gli altri no, tra poco c'è l'edicola di Patte, regaliamo i libri di Sergio Sironi.

0: si chiama così la canzone che hanno fatto insieme Madame e Marrakesh su Radio Number One. Tra l'altro Madame sarà in concerto a Bergamo, a Lanzaretto, giusto Pat?
1: Sì, inizialmente al Next e poi sì, per sì, la presenza insomma di tanti fan l'hanno spostata al Lanzaretto di Bergamo, sì.
0: Esattamente, il 14 di luglio, ci vediamo lì, adesso c'è il Focus!
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
1: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione. Uno dei primi effetti dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, che peraltro ha visto rinviato l'inizio dei colloqui in Svizzera, e evidentemente qualche problemino nel frattempo è di nuovo sorto, è stata la riapertura del famigerato stretto di Hormuz e il conseguente calo del petrolio Brent, arrivato sotto la soglia psicologica degli $80 al barile, valore ben lontano dagli oltre $110 di maggio. Per i consumatori questo dovrebbe voler dire un calo importante del prezzo della benzina, dei carburanti, ma la realtà, secondo Federconsumatori, è ben diversa. Dopo gli annunci rassicuranti sulla riapertura dello stretto di Hormuz, se da un lato le quotazioni del petrolio si sono riassestate lentamente su livelli più bassi, dice Federconsumatori, così non sta accadendo invece per la benzina, che ancora segna prezzi alla

0: pompa alti o comunque non in linea con quelli che sono i ribassi del petrolio. È la solita vecchia storia, aggiungiamo noi, quella che viene denominata la cosiddetta doppia velocità dei prezzi. E a rimetterci, indovinate un po', sono sempre i consumatori e in questo caso gli automobilisti. E vabbè, funziona così. Parliamo anche di esame di maturità, perché dopo la prima prova di italiano di ieri, la maturità 2026 prosegue questa mattina alle 8.30, proprio in questo momento, sono le 8.30 e 55 secondi, con la seconda prova scritta. Le tracce specifiche per ogni indirizzo riguardano le materie caratterizzanti, sono state selezionate dal Ministero e rese note a fine gennaio. Queste alcune delle discipline della prova. Allora, latino per quanto riguarda il liceo classico, matematica al liceo scientifico, scienze umane al liceo delle scienze umane, economia aziendale per gli istituti tecnici del settore economico, quelli insomma di indirizzo amministrazione, finanze e marketing, discipline turistiche aziendale per gli istituti tecnici del settore economico con indirizzo turismo, progettazione, costruzioni e impianti per l'indirizzo ambiente e territorio. La durata delle prove varierà a seconda proprio dell'indirizzo. 4 ore ad esempio per il classico, 6 ore lo scientifico, 18 ore distribuite però su 3 giorni per quanto riguarda l'artistico. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: quella tra Elton John e Dua Lipa di qualche anno fa, 2021, con il remix di Now Cold Heart, il titolo della canzone che abbiamo ascoltato. Ma torniamo a noi, alla combricola di Radio Number One. Oh, allora. Mirgari, buongiorno.
1: Allora, con grande dolore devo dirvi la verità che ho sentito una fitta al cuore.
0: Perché? Cos'è successo?
1: Perché tra i lavori da voler provare da fare per una settimana nessuno ha citato il Melegari.
2: E beh, ha ragione.
1: L'allevatore.
0: Ragione. Il fattore.
1: Il fattore. E devo dire la verità, hanno già capito il perché. Vi faccio perché? Un esempio banalissimo. In questi giorni sono aumentate le temperature.
0: Certo.
1: Gli animali hanno fatto assemblea e vogliono un impianto centralizzato di raffrescamento. Mi ho messo il condizionatore dappertutto. Però va regolato così, va regolato cosa. Le mucche, per esempio, la vogliono a 18 gradi. E dici, col caldo che fa, anziché i latte, facciamo le mozzarelle.
0: Giusto.
1: E farle passare dalle ciucce non è tanto facile, insomma, diciamo la verità.
0: Oh, famose ciucce,
1: il maiale, beh. Il maiale la vuole la temperatura a 96 gradi.
2: Ma no, dai.
1: Sì, perché lui dice, tanto già sudo di mio, mi metto un limone in bocca, il prezzemolo sì, tutto intorno e così mi preparo il mio destino. Le pecore la vogliono a 5 gradi.
2: Cioè, praticamente perché, il gelo.
1: Esatto, perché c'hanno la lana, dice così ce l'abbiamo a fare, altrimenti, insomma, la vogliono così. Ma quello che mi fa più impazzire di tutti è il toro.
2: Aia.
1: Prende il telecomando, lo mette a 17 gradi e poi dice: ora vediamo chi ha il coraggio di cambiare la temperatura.
0: Ah, oh, che vitaccia, che vitaccia. In quella fattoria se ne vedono di tutti i colori.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: insieme a Giorgia su Radio Number One e nella combriccola di Radio Number One. Io per chiudere l'argomento, che lavoro vorresti fare per una settimana, sentirei lui.
1: Il guardiano del faro vorrei fare per tutta la vita, il guardiano del faro,
0: ecco.
1: E non vedere più gli esseri umani.
0: Basta, via, via, così ti vogliamo, così
2: violento.
0: Ti vogliamo.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
11: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Seresto, allaccia la libertà!
13: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
14: Puoi dirlo forte.
15: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
16: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
15: Scegli ora ING Business Banking.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
17: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
18: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
17: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.

0: canzonone, mamma mia, la grande canzone di Radio Number One 1985, erano i Dire Straits con Money for Nothing. Ho una curiosità proprio sull'incipit di questa canzone, che noi però non abbiamo ascoltato perché ovviamente è editata, no? Nel senso, parte direttamente dalla chitarra.
1: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Yeah! Ecco, per cui, yeah, yeah! Per cui prima di partire con la descrizione di questo incipit, che è abbastanza curiosa, ve lo farei sentire se siete d'accordo.
2: Yes. Sentiamo. Non
0: so se si è capito, però dice I want my MTV, questo correttino, diciamo, e poi parte la canzone. E nel video ovviamente si sente nella versione originale. Allora, questo incipit, I want my MTV, nacque quasi per caso. Mark Knopfler si trovava a registrare appunto questa canzone sull'isola di Montserrat e pensò che quella frase usata appunto in una campagna pubblicitaria di MTV sarebbe stata perfetta per iniziare questa canzone se cantata da Sting. Combinazione vuole che Sting si trovasse in vacanza proprio sugli isola di Montserrat e quindi lo chiamarono e lui arrivò in studio ancora in abiti da mare e registrò sul momento questa celebre introduzione. Quella vocina che avete sentito la canta Sting. Basta, e questa era la curiosità che volevo raccontarvi sulla grande canzone di Radio Number One.
2: Ma praticamente ci ha svelato un mistero.
0: Insomma, più o meno.

0: cazzo. Ecco perché quando dice favela dice favela.
1: Favela.
0: Dice favela.
1: Anche quando dice voglio una caramella.
0: Voglio una caramella.
1: Sì,
0: esatto.
1: Sì.
0: Allora, Patrizio.
2: Sì. Sì.
0: Patrizio, c'è un messaggio per te, lo vuoi sentire?
2: Sentiamolo.
0: Monello.
2: Monello.
3: Bru.
2: Buongiorno.
3: Pronto, Patrizio, amore mio. Oggi non ho niente da dirti, però volevo darti un bacione. Dai, mettili là fra cuore. Monello sbaciucchioso.
0: Monello sbaciucchioso.
1: Sbaciucchioso, veramente terribile questa
0: ogni
1: cosa.
0: Ogni giorno è un Monello diverso, Patrizio.
2: Sono rimaste incollate le labbra, però. Adesso.
1: Ma non è russo, è brasiliano.
2: Però non riesco a parlare. Non, che
0: non lo so perché gli è uscito questo accento.
2: Ma no, me lo sta le labbra.
1: Zitto, pagliaccio.

0: come gli è venuta l'idea a Ears and Ears di inserire l'urlo di Tarzan in questa canzone che si chiama King? Me lo sono sempre domandato, ma ho provato anche a cercare, non c'è.
1: Probabilmente uno dei tecnici in quelle porte lì, sai che sono molto sofisticate, gli è rimasta incastrata una mano
0: qualcosa e ve l'hanno registrato in tempo reale. È molto probabile. Questa è la combriccola di Radio Number One che torna tra poco.
2: La combriccola, quando vuoi,
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: pronta, buongiorno.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. I negoziati previsti per oggi in Svizzera sono stati rinviati. La conferma arriva da fonti del governo di Berna. Già ieri la Casa Bianca aveva anticipato che il vicepresidente USA Vance non si sarebbe recato nella Confederazione Elvetica per avviare i colloqui dopo la firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto. La loro è stata una resa totale. Il mio potere non ha limiti, è tornato a rivendicare Donald Trump. Arrivano anche le prime parole della guida suprema iraniana Mojtabah Khamenei. Avevo una visione diversa. Ma ho dato la mia autorizzazione, scrive in un messaggio rilanciato dai media di Teheran. Trump ha accettato per disperazione. Intanto non c'è traccia di tregua in Libano, almeno 15 persone sono state uccise in raid israeliani nel sud del paese. Le forze di difesa di Tel Aviv hanno confermato di aver colpito obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano, denunciando ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del movimento sciita. Il dossier Ucraina ha dominato il Consiglio europeo che si è aperto ieri sera a Bruxelles, presente anche Zelensky. Conclusioni del summit approvate all'unanimità come non accadeva da un anno e mezzo. I 27 hanno concordato nel rinnovare le sanzioni alla Russia ogni anno e non più ogni 6 mesi. Il presidente Costa ha ricordato recenti brevi contatti diplomatici con il Cremlino, divisioni tra gli stati membri sul futuro bilancio europeo. La scomparsa delle due sorelle in Abruzzo, i vigili del fuoco, il soccorso alpino della Guardia di Finanza e i volontari stanno intensificando le ricerche nella zona dove è stato rinvenuto un fermaglio per capelli che apparterrebbe a Sara, la più piccola. La scoperta è avvenuta in un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila, dove le ragazze vivevano. Proseguono anche le indagini sui 3 cellulari in uso alle due sorelle, così come si stanno analizzando i filmati delle centinaia di telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Basket, l'Olimpia Milano vince il 32esimo scudetto della sua storia. Al Taliercio, in casa della Rayer Venezia, gara 4 finisce 86-72 per i Meneghini, che chiudono la serie finale sul 3-1. La squadra di coach Poeta, subentrato a novembre ad Ettore Messina, centra così il triplete dopo aver vinto la Supercoppa e la Coppa Italia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: allegria per iniziare questa terza ed ultima ora della combriccola di oggi. Alex Warren con Passenger. E per continuare su questo mood c'è l'edicola di Pat.
1: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale. Due notizie false, una vera da indovinare.
2: Ebbene sì, come ogni venerdì torniamo a giocare con l'edicola di Pat, con queste tre notizie che andremo a leggere tra poco. Ricordo anche il numero per poter interagire: 393-444-0444. La persona più veloce con la risposta ovviamente corretta al termine della lettura di tutte e tre le notizie avrà non un regalo, un super regalo. C'è gente che si accapiglia per avere questo regalo.
3: Si accapigliano perché sono due libri, uno è sempre lo stesso, Vai a fare il guru, ovvero una raccolta inedita dei guru di tutta la radio che abbiamo trasmesso, e l'altro per questa volta si chiama Le case in una casa, ovvero quello che c'è in una casa ma non le cose semplicemente, chi siamo mentre le attraversiamo. È una cosa un po'
0: le cose della casa.
2: Le cose, una sorta di matrioska che dentro la casa scopri altre case. Va bene. Allora, ragazzi, inizio io con quella che ovviamente è la notizia vera.
3: No.
2: Salva a mani nude uno squalo bianco di 3 metri con un amo in bocca. Sta facendo il giro del mondo l'impresa di Elliot Sudall, questo pescatore statunitense del famoso famigerato Massachusetts, che a mani nude e senza particolari strumenti ha salvato da morte certa uno squalo bianco, liberandolo a riva da questo grande amo e riportandolo in acqua. Voglio ricordare che gli squali bianchi sono in via d'estinzione e quindi bisogna trattarli bene, anche se poi sono feroci, però.
4: Ma se l'hai mangiato poi lo squalo?
2: No, è andata bene, perché la notizia ovviamente è vera. No, è andato tutto bene.
3: No.
4: Meno male. Sinner e Alcaraz, questa è la notizia quella giusta, riprodotti con i mattoncini della Lego. L'organizzazione di Wimbledon, in vista della 125esima edizione del prestigioso torneo di tennis, ha commissionato 2 riproduzioni a grandezza naturale fatte interamente con i celebri mattoncini Lego di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Si tratta di un omaggio ai 2 giocatori attualmente più forti al mondo. Le riproduzioni saranno collocate all'esterno del campo centrale. Questa è quella vera.
3: Questa è quella vera. Giornata delle spiagge marine, verranno realizzati oltre 10.000 castelli di sabbia. Domani si celebra la giornata internazionale per preservare le spiagge marine. L'Unione Europea ha organizzato lungo alcuni tratti di costa di Portogallo, Spagna, Francia, Italia e Malta delle manifestazioni di sensibilizzazione nelle quali verranno anche realizzati oltre 10.000 castelli di sabbia di tutte le dimensioni.
2: Ma allora qual è sta notizia vera? Salva mani nude uno squalo bianco di 3 metri con un amo in bocca, la notizia di Pat, Sinner e Alcaraz riprodotti con i mattoncini della Lego, la notizia della mano, oppure la notizia di Sergione, giornata delle spiagge marine, verranno realizzati oltre 10.000 castelli di sabbia. 393-444-0444.
1: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, 2 notizie false, una vera da indovinare.

0: così questa canzone di Cesare Cremonini, le 9:13, scopriamo chi è stato il più furbo.
1: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.
2: Ebbene sì, le ricordiamo velocemente. La notizia di Pat: salva mani nude uno squalo bianco di 3 metri con un amo in bocca. La notizia della Manu: Sinner al Alcaraz riprodotti a Wimbledon con i mattoncini della Lego. E poi la notizia di Sergione: giornata delle spiagge marine, verranno realizzati oltre 10.000 castelli di sabbia nella giornata di domani. Allora adesso scopriamo
0: qual è la
2: notizia.
0: Come al solito l'ho sbagliata anche questa.
3: Anch'io.
2: Scopriamo la notizia vera attraverso colui che è stato il più veloce a indicare la notizia esatta, ovvero Stefano di Saronno. Ciao Stefano.
4: Ciao.
5: Ciao.
2: Ciao, ciao
0: Stefano.
2: Stefano,
0: abbassa la radio, per favore.
4: Abbassala, per favore.
0: Si sente l'eco, eco.
2: Riproviamo, ci senti?
5: Mi allontano perché non funziona il telecomando.
0: La spaccata in mille pezzi.
4: L'ha buttata dalla finestra.
5: Sentite bene adesso?
2: Noi ci sentiamo abbastanza bene, sì. Allora, okay, qual è la notizia vera innanzitutto, Stefano?
5: È quella dello squalo bianco.
2: Incredibile. Bravo. C'è questo video virale di quest'uomo, questo pescatore del Massachusetts, che prende lo squalo bianco per la pinna. E gli toglie sto amo e poi lo libera. No, io avrei non paura, terrore.
0: Gli ha detto bene, perché quelli lì sono mica tanto gentili.
4: Stefano, tu quanti ne hai presi di squalo per la pinna?
5: Tutti i weekend li prendo per la pinna di squalo.
2: Ovviamente. Allora, caro Stefano, devi sapere che Sergio, oltre a condurre in radio, a fare il comico, l'imitatore, ora si diletta anche a fare lo scrittore di libri. Vabbè. E ha in regalo due splendide pubblicazioni proprio di Sergio Sironi.
4: Eccolo qua, uno si chiama Vai a fare il guru, che non è un insulto ma è una raccolta, e l'altro Le case in una casa, è un libro un po' più articolato. Spero che ti piacciano. Ah, tra l'altro mi faccio ancora un po' di pubblicità.
5: Leggerò con molta attenzione.
4: Bravo. Per chi non riesce ad accattarselo, li trovate su Amazon, certo, mi raccomando, cercate Sergio Sironi, saltano fuori.
2: Hai finito?
4: Sì, ho finito.
2: Va bene, ciao Stefano, un abbraccio.
4: Ciao.
1: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.

0: Il pezzo dei Disclosure di qualche anno fa, She's Gone, Dance On. Come sono felice quando la ripassiamo qui su Radio Number One. A tra poco.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
2: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
3: Conosci i nostri speaker.
2: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
3: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
2: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Sì, beata te. Ma no, perché tu sei lì alle Canarie e stai godendo di un clima comunque, come dire, sereno,
2: meno canicola,
1: meno canicola, sereno, rassicurante, meno caldo,
3: diciamo,
1: rispetto a quello,
3: diciamo che Canaria da
1: sì,
3: noi
1: è piccola canicolina, è il canicolone, è il canicolone, vabbè.
2: Chihuahua contro Rottweiler.
1: È vero, è brava. Allora andiamo verso questo weekend africano, perlomeno alle nostre latitudini, con picchi anche di 38 gradi e più, in qualche caso anche addirittura di 40 gradi. Nel fine settimana, sì, ci sarà anche qualche forte temporale di calore, circoscritto però alle zone alpine, al massimo nelle zone di pianura adiacenti. Allora, oggi al nord, soleggiato al mattino, tra pomeriggio e sera potranno svilupparsi quei temporalini che abbiamo detto a ridosso di Alpi, Prealpi, Appennino settentrionale, questo locale sconfinamento dei fenomeni sulle pianure adiacenti, temperature massime che potrebbero cominciare a toccare i 36-37 gradi, insomma, picchi maledetti, vabbè. Domani stessa identica situazione prevista per oggi, sole pieno al mattino e nel primo pomeriggio, verso sera possibili temporalini a ridosso delle zone montuose, eccolo lì, mannaggia che lampo, che tuono, con possibili sconfinamenti alle zone di pianura adiacenti, rischio anche di locali grandinate, temperature che saliranno ancora di un grado, picchi di 37-38 gradi. Domenica idem, con patatine fritte anche lì, sì, con picchi che potrebbero toccare i 39 gradi addirittura in Valpadana. Sì, e allora come al solito cerchiamo di raccomandare, evitate attività all'aperto.
3: No,
1: sì.
3: No, non diventare studio aperto.
1: No, prego. Vabbè, devo dirla, nelle ore più calde, vestitele in modo leggero, bevete acqua, mangiate frutta e verdura, ma dovete evitare queste robe qua. L'alcol, perché fa sudare, vi elenco tutte le cose che fanno sudare.

0: chiama canzone di Sienna Spyro, Material Lover, la musica di Radio Number One. Allora, prima di entrare nelle case dei giapponesi,
1: arigato, restiamo ancora per un attimo su Venezia, perché insomma questo argomento vi ha conquistato. In effetti ognuno ha la propria esperienza veneziana, no? Ognuno è stato almeno una volta a Venezia e può riportare la sua opinione, sia per quanto riguarda i turisti maleducati, sia per quanto riguarda eventuali ticket. Insomma, ci sono opinioni anche diverse, non mi pare di capire.
0: No, allora guarda, i messaggi che sono arrivati, a dire il vero, vanno un po' a criticare il messaggio del nostro ascoltatore, no? Che ci aveva detto, ma sì, io sono d'accordo con questo ticket d'ingresso ai 50 euro, anzi addirittura lo alzerei a 100, così scremiamo un po' la gentaglia. Insomma, la sintesi era un po' questa, sentiamo.
2: Diciamo che io sono una morta di fame, ma sono più educata di molti pieni di soldi che ci sono in giro. Io sicuramente a Venezia a questo prezzo non potrò più andare, perché siamo in quattro. Mettici il viaggio, mettici l'ingresso, mettici che anche mangiarsi panini da casa, anche no, però vabbè, siccome siamo dei buzzurroni staremo a casa.
1: Ma ti ricordi cosa

0: è molto più educata di gente che ha qualche soldo in più, no?
1: No, eh? Sì, ma poi ragazzi, insomma, diciamo che a volte l'obiettivo, l'intenzione giusta, il modo di spiegare di come arrivare all'obiettivo magari è un po' così discutibile.
2: Ciao Palma. Allora, 50 euro l'ingresso a pro di che cosa? Cioè, che servizi mi offrono in cambio? Io pago 50 euro, entro magari una famiglia di 4 persone, 200 euro, ma i quali servizi ci sono in cambio se devo pagare tutto? È solo per incentivare le loro tasche, quindi assolutamente non sono favorevole.
0: Sì,
1: allora, questa è una domanda assolutamente corretta, perché effettivamente, scusa, se tu paghi 50 euro per entrare in una città, poi devi avere, che ne so, degli sconti sui musei, delle cose devi avere, perché altrimenti non ha senso.
0: Beh, allora, Venezia è un museo in sé, quindi il comune di Venezia potrebbe dirti: io utilizzerò questi 50 euro per mettere a posto le cose, per sistemare, perché voglio dire, il gestire Venezia non è esattamente economico, quindi io ho bisogno di questi soldi. La considero un museo.
1: Allora, però io vorrei tranquillizzare naturalmente gli ascoltatori, nel senso che giustamente la gente si sente offesa, no? Perché quando c'è questo modo di esporre

0: poi sembra che se tu non sei capace, non hai la tasca, diciamo, gonfia di soldi per poter pagare determinate cose, sei uno sfigato, sei un maleducato. No, io credo che il sindaco di Venezia abbia magari posto male la questione. Cioè, il discorso è che arrivano talmente tanti turisti, molti dei quali peraltro non è che sono italiani, sono anche stranieri che si comportano male, ecco, quindi che sono italiani, quindi è un modo per, diciamo, tutelare questa città che, insomma, ha bisogno di essere tutelata.
1: Comunque la lotta del sindaco, almeno in queste dichiarazioni, non era tanto contro i maleducati, ma era sull'overtourism in generale, cioè dicevo, voglio limitare un po' e devo rimpinguare le casse per poi poter utilizzare questi soldi per Venezia stessa.
0: Sì, sì, no, è l'ascoltatore che l'ascoltatore è dato giù pesante. Tra poco sentiremo, insomma, che cosa rispondono giustamente gli altri, che si sentono un po' accolti e punti sul vivo, cioè Brooke Fraser.

0: Allora sono andata a cercare, in realtà effettivamente questo ticket non comprenderebbe alcun servizio extra, quindi niente musei, niente trasporti o sconti. Verrebbe praticamente solamente messo come un super sovrapprezzo per disincentivare il turismo giornaliero di massa.
1: No, il messaggio non è bellissimo, cioè non è ti accolgo a braccia aperte, ma è se vuoi pagare 50 euro bene, altrimenti evita di venire qui che c'è già troppa gente. Non è esattamente, però Venezia è pienissima.
0: È pienissima. Sentiamo che cosa dice questo nostro ascoltatore.
2: Ciao ragazzi, Stefano dal Monferrato. Posso dirvi questo, lavoro da 35 anni nel settore del turismo. L'unico modo esistente al mondo per abbassare la quantità di turisti, cioè quindi per lottare contro l'overtourism, è alzare l'asticella, e da qui non si scappa. Detto questo, non è detto, anzi quasi mai, il ricco è più educato del povero, anzi se sei ricco è facile che la mentalità sia: visto che pago faccio quello che voglio. Se sei povero è più facile che invece ti tieni un po' da conto quello che c'è. Per cui 99 su 100 risolveranno il problema dell'overtourism, ma non risolveranno il problema della maleducazione. Per quello, secondo me, sarebbe furbo istituire un organo di controllo. Ecco, allora, delle penali, delle sanzioni severe, con un organo di controllo che bada a tutto questo e sanziona in caso in cui il turista si comporti in modo scorretto. Buona giornata.
0: Buona giornata a te.
1: Interessante, molto interessante, questa analisi.
0: Sì, tra l'altro attenzione, perché ormai noi abbiamo bisogno di controllori, poi vi spiegheremo perché anche sulle Dolomiti.
1: Altro discorso, oggi siamo sull'overtourism a manetta, ma la stagione lo chiama questo concetto.
0: La stagione è quella lì, dai. Allora rimanete con noi perché sta per arrivare una grande canzone e poi vi portiamo in Giappone.
1: Dai, finalmente, non vedo
0: la
1: l'ora.
0: La paga dei journalist.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
13: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: The Fake 2003, grande canzone, tra l'altro insomma tra le tante curiosità diciamo che riguardano proprio il nome, semplicemente rosso, un po' ovviamente dedicato alla capigliatura di Mick Hucknall, un po' perché pare che sia il colore del suo orientamento politico e anche perché lui è un gran tifoso della Manchester United.
1: Vabbè, ha messo d'accordo tutto.
0: Esatto, poi è diventato anche produttore di vino, immagino rosso perché lui fa tutto in rosso, capisci?
1: No, ragionavo sul titolo di questa canzone, questo Fake, che adesso si usa tantissimo, no, per le fake news, ma nel 2003, giusto, probabilmente non era così di moda come parola, come aggettivo, quindi è stato anche un po' precursore dei tempi, voglio dire, no?
0: Sì, anche se diciamo la canzone parla di una di dinamiche, diciamo, di rapporti amorosi, però è vero, sì, Fake oggi è molto usato, è tutto fake, oggi devi guardarti dal fake.
1: Giusto, giusto.

0: bravi, educati che sono questi giapponesi, però poi attenzione, perché dalle mogli che sono rimaste in Giappone arriva invece un messaggio abbastanza contrastante. Evidentemente in casa non sono così bravi, giusto?
1: Allora, diciamo che le donne giapponesi che cosa hanno fatto? Hanno fatto una vignetta che è diventata subito virale, che mostra un tifoso sorridente sugli spalti giapponesi con un sacchetto della spazzatura in mano, e dall'altra parte sempre un giapponese stravaccato sul divano mentre la moglie lava i piatti. Allora, diciamo che nel Giappone, allora il Giappone è un paese estremamente civile eccetera, però è ancora fortemente patriarcale, quindi quasi tutte, quasi tutti i lavori domestici eccetera sono tuttora, diciamo così, svolti prevalentemente dalle donne. Quindi le donne giapponesi hanno detto: inutile che vi fate vedere che fate tutti puliti, che raccogliete la spazzatura dagli stadi e va bene, fate la stessa cosa anche in casa, visto che lo dobbiamo fare sempre noi.
0: Hai capito?
1: Hai capito?
0: Tutto il mondo è paese, questi giapponesi, di dire a quanto sono bravi, a quanto sono educati. Magari se fossimo anche noi educati come i giapponesi, poi si scopre che invece in casa sono, voglio dire, esattamente come noi, divano,
1: no,
0: e fanno poco.
1: Brave queste ragazze, brave queste donne giapponesi che

0: We are the people, mancano pochi minuti alle 11, tra poco in arrivo come sempre qui a Radio Number One alla redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo e poi vi portiamo in Sardegna dove evidentemente un sindaco, stamattina ce l'abbiamo con i sindaci, è un po' così in difficoltà e ha deciso di mandare un messaggio molto chiaro, ok, alla cittadinanza della sua città.
1: Le parole sono due molto semplici: vietato ammalarsi. Come se fosse facile. Tra l'altro, da quelle parti c'è un grande concetto di longevità, magari ci riescono anche meglio. Non lo so,
0: Vabbè, comunque dai, tra poco vi diamo tutti i dettagli, come sempre, qui a The Journalist.
2: The Journalist è sempre con te.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi.

0: a Radio Number One, sono le 11, ci sono le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona giornata da Patrizio Romano, addio a Igor Protti, l'ex attaccante di Livorno, Messina, Bari, Lazio e Napoli, capocannoniere in Serie A, B e C1. Aveva 58 anni, da tempo lottava contro una malattia. L'ultima apparizione pubblica a fine maggio in occasione del matrimonio della figlia. Sono stati rinviati a tempo indeterminato i colloqui tra Stati Uniti e Iran in Svizzera per raggiungere un accordo definitivo. Cancellato il viaggio del vicepresidente statunitense Vance nel paese elvetico. Intanto sul fronte Stati Uniti-Israele gli attriti non si placano. Con Netanyahu è tutto normale, ma lo dobbiamo mantenere sano di mente, così Trump in un'intervista. Il costo del petrolio cala, ma i prezzi della benzina restano elevati. La denuncia arriva da Federconsumatori. Con il Brent sotto la soglia degli $80 al barile contro i 110 di maggio, i prezzi dei carburanti dovrebbero abbassarsi molto di più, rileva l'associazione. Maturità 2026, oggi la seconda prova scritta al liceo classico versione di latino di Quintigliano, allo scientifico il livello del lago di Bracciano e uno studio di funzione ma anche un quesito sul terremoto in Friuli del 1976, al linguistico un brano di Zaidi Smith e un testo sugli OGM. Dipendente comunale in smart working dai Caraibi per un mese, polemica Calolzio Corte nel Lecchese, le minoranze consigliari chiedono spiegazioni per la deroga, il sindaco replica, è per un'esigenza privata, per noi è tutto regolare. Una buona parte dell'Europa e non solo l'Italia alle prese con una nuova ondata di caldo eccezionale, una massa d'aria proveniente dal Nord Africa che porterà temperature fino a 45 gradi in Spagna e Portogallo, 40 in Francia e nel nostro bel paese e oltre 35 in Germania. Meno caldo torrido ma più afa invece in Inghilterra, a Londra si potranno toccare i 32 gradi. A preoccupare anche le notti tropicali con temperature che dalle nostre parti in molte aree non scenderanno sotto i 22-23 gradi. Sconfiggendo 1-0 la Corea del Sud nella seconda partita del gruppo A, il Messico è la prima squadra ad aver già conquistato il passaggio ai sedicesimi di finale dei mondiali 2026 ed è peraltro già certa anche del primo posto nel suo girone. Nelle altre sfide giocate nelle ultime ore, Repubblica Ceca-Sudafrica 1-1, la Svizzera batte la Bosnia 4-1, il Canada travolge 6-0 il Qatar. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Club in Sicilia.
4: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Something I wanna talk about. Bring Your Love, Madonna con Sabrina Carpenter. Sono le 11:06 minuti, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, questa notizia, diciamo, ci ha fatto all'inizio un po' sorridere, in realtà nasconde chiaramente un problema abbastanza urgente, e non solo qua dove siamo a Norbello, un piccolo paese alle porte di Oristano, dove il sindaco, che si chiama Matteo Manca, ha emesso, diciamo, questa ordinanza perché c'è un problema. Cioè, in questo posto a Norbello manca il medico di base, e non da oggi, da un sacco di tempo.
1: Sì, lui di fatto ha pubblicato un post, ordinanza urgente, ufficiale del sindaco, obbligo di autoguarigione per tutti i cittadini in caso di malattia, visto che nonostante le misure previste e i solleciti, nessuno ci ascolta in merito alla mancanza del medico di base del nostro paese, non vedo altre soluzioni. Proviamo a mandarla a regione, governo, prefetto, stampa, per favore aiutateci a farla girare, questa situazione non può continuare, in tradotto, vietato ammalarsi.
0: Sì, no, lui l'ha proprio scritto in questo, certo, post, ha detto dovete evitare di ammalarvi e praticamente fare qualunque cosa per evitare che la situazione si aggravi, perché chiaramente non ci sono medici che possano intervenire. No, perché io mi metto, diciamo, nei panni dei cittadini, no? Perché se ti viene un'influenza, vabbè, un raffreddore, prendi due cose, aspetti con pazienza che ti passi, però insomma se ti viene un altro problema, diciamo, più serio, cosa fai? Cioè, non vai dal medico? È una situazione abbastanza, devo dire, tragica, secondo me.
1: Tra l'altro lui ha fatto più comunicazioni, in altre ha scritto che i cittadini dovranno fare affidamento sulla propria buona volontà, sul pensiero positivo, esatto, sulla resistenza fisica e morale, se necessario, anche sulla fortuna. Questo,
0: ecco,
1: mi fa molto ridere.
0: Insomma, esatto, sull'autoguarigione, insomma, se avete un po' di quella roba lì, ce la fate, e quindi vi dovete fare il segno della croce, in pratica. No, però insomma speriamo che venga presa in considerazione, perché questa storia di medici di base continua ad essere chiaramente un'urgenza. Lì dove ci sono, hanno una marea di pazienti, e poi ci sono tantissimi posti in Italia, quasi sempre in posti sperdutissimi, dove il medico di base non c'è, probabilmente perché nessuno vuole andare a lavorare in queste località.
1: Non lo so, dipende. O guadagnano poco, oppure i soliti problemi che riguardano la medicina di base. Non è il primo sindaco, ne avevamo dato notizia anche di un altro, se non mi ricordo di dove, ma in ogni caso è un tema ricorrente. Vietato ammalarsi, state bene, cosa ci vuole?
0: Sì, dovete lavorare con l'autoguarigione, chissà come si fa, non lo so, ci sono i Muse.

post, come ha lo stesso sindaco definito, paradossale, ma perché anche spera che poi arrivi, diciamo così, sotto all'attenzione, diciamo, delle persone che possano fare qualcosa. Quindi siamo in questo piccolo comune vicino a Norbello, vicino ad Oristano.

0: pensate positivo. Cioè, che poi voglio dire, dai, adesso io mi immagino delle persone anziane, cioè che si ammalano, cosa fai? Cioè,
1: devi pensare positivo.
0: No, problema.
1: Ma no, ma infatti, sì. Allora, secondo me la popolazione sta con il sindaco, no? Perché ovviamente ha capito questa provocazione. Però questo benedetto diritto alla salute, io non lo so, lo diciamo spesso anche qui, cioè, escono tantissime notizie, no? Che ci ricordano che noi abbiamo un diritto che è, però evidentemente non è così facile da conservare, ma è il diritto alla salute. Poi quando arrivano poi le richieste ai politici, le elezioni, ce ne dimentichiamo sempre. Cioè, questo è un tema caldissimo, no? La sanità, dovremmo chiederlo a gran voce un po' tutti in tante zone d'Italia. Ragazzi, questo è un tema da affrontare, ma è sempre secondario o terziario. È sempre
0: la salute dovrebbe essere il primo. Considerate che gli abitanti di Norbello, dove appunto manca il medico di base, per una visita o una prescrizione sono spesso costretti a spostarsi nei comuni vicini e quindi devono affrontare dei disagi che vanno a colpire, come dicevo prima, soprattutto determinate categorie come gli anziani, le persone fragili, i cittadini con difficoltà di mobilità, e quindi insomma diventa veramente un problema, no?
1: Assolutamente, assolutamente. Poi voglio dire, questo paesino da 1000 abitanti ha un problema di un paesino di 1000 abitanti che devono spostarsi. Poi ci sono invece anche i problemi che ci sono, non so, a Milano ce ne sono altri, nelle città più piccole ce ne sono altri, però la medicina di base è comunque al collasso, dicono anche alcuni esperti, quindi bisogna metterci mano, assolutamente.
0: No, noi speriamo veramente che insomma questo post del sindaco in realtà porti ad una soluzione. Ci sarà un medico di base che vorrà andare a Norbello?
1: È al mare, cioè, Norbello, tra l'altro, è sul mare.
0: Oristano un pochino più dentro, ma insomma adesso non so dove si trova esattamente Norbello, vado a vedere, ma anche se non fosse al mare, insomma l'idea di andare a dare una mano a questi cittadini, mi pare che possa andare oltre il mare, direi, che dici?
1: Direi proprio di sì, pensai il mare poteva essere un incentivo.
0: Ah sì, vabbè, quello è vero, però insomma dai, in questo caso ce ne sono altri.

0: We Can Be Friends, la voce è quella di Ariana Grande. No, però io sono un po' arrabbiata con questa storia del comune di Norbello in Sardegna, eh? Non mi piace questo modo, diciamo così, di isolare, cioè ci sono dei comuni completamente isolati. Sulla sanità e sulla salute non si scherza, cioè, quindi io spero che prendano provvedimenti immediati. Quindi siamo assolutamente solidali con questo sindaco che ha fatto bene a rendere pubblico il problema.
1: Ho visto, non è al mare, quindi non può essere un incentivo per un giovane medico per raggiungere Norbello.
0: E
1: però
0: se vai in Norbello ci sono altre situazioni,
1: altre cose dai. speriamo insomma che possa essere risolto, così come possa essere risolto in tutti i comuni piccoli che hanno più o meno lo stesso problema.
0: Allora, tra poco vi parliamo di Vacation.

0: adesso il nuovo trend, la domanda che ci facciamo tutti è non dove andare in vacanza, ma perché?
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Ma che domanda è? Ma cioè, ma secondo te perché uno vuole andare in vacanza? Allora, no, adesso.
1: Allora, potrebbe essere anche la solita minchiata, però il nome mi piace tantissimo.
0: Vacation.
1: Vacation. Ci farei una maglietta.
0: Tra poco vi spieghiamo tutto qui a The Journalist.
2: The Journalist. Gli spacca notizie.
3: Buonasera Luchino.
4: Sì, buonasera, buonasera.
5: Ma lo sa che santo è oggi? Ma
4: allora lasci stare Gabro, quello dopo. Mi dici invece per richiedere.
5: Allora, per richiedere l'oroscopo.
4: No, quello, per richiedere le canzoni del dedicato.
6: Non ci abbiamo più spazio.
4: Ma dai Berti, non è possibile.

0: martedì al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Situazione meteo di oggi, venerdì 19 giugno, al mattino prevalenza di cieli sereni con tendenza allo sviluppo di cumuli nel settore alpino, nel pomeriggio nuvolosità cumuliforme in aumento su gran parte delle aree montuose del paese, associata a rovesci o isolati temporali su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale, molto più sporadicamente lungo la restante dorsale. Attenzione, in serata non si escludono alcuni episodi temporaleschi anche in pianura, su Piemonte e Lombardia, con il rischio fenomeni violenti di grandinate. Temperature in lieve aumento, massime in generale comprese tra i 28 e i 35 gradi, con probabili punte fino a 36 gradi. Afa in aumento in Valpadana. Un'occhiata anche a domani, le previsioni meteo per sabato, sull'insieme del paese tempo generalmente soleggiato e molto caldo, picchi di temperature previste per domenica. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.

Música Latina con Karol G, Manu Chao, Viajando por el Mundo, 4:34 su Radio Number One. Un abbraccio va Piera, lei non ha desideri oggi pomeriggio, mentre magari qualcuno qualche desiderio così ce l'ha, magari quando perdete qualcosa il desiderio principale è ritrovare quella cosa che avete perso. Avete perso qualcosa nelle ultime ore? Se vorreste magari ritrovare quella cosa lì chiedendo l'aiuto, che ne so, alla lampada di Aladino? Sicilia bella, Sicilia. Andiamo in Sicilia, signori, perché questa cosa veramente mi ha fatto sorridere, perché dalla Sicilia arriva questa notizia che ha come protagonista una signora che ha perso 13 anni fa l'anello di fidanzamento nell'orto e lo ha ritrovato 13 anni dopo intorno ad una carota. Cioè, provate a immaginare la scena. Voi andate a raccogliere un po' di insalata nell'orto e poi vedete lì quella strana carota che svetta lì in mezzo alle altre piante, perché proprio quella carota attira la vostra attenzione. Così incuriositi, vi avvicinate e scoprite che è molto diversa dalle altre carote, perché intorno ad essa c'era l'anello perso proprio dalla signora 13 anni prima. Cioè, come se fosse un dito delle vostre mani, la carota portava l'anello perso 13 anni prima. È successo in Sicilia e questa signora dopo 13 anni ha ritrovato intorno ad una carota nel suo giardino l'anello perduto.

0: Pharrell Williams. Appena sentito qui su Radio Number One abbiamo parlato di quello che è successo in Sicilia, di questa signora che ha perso l'anello di fidanzamento, ma grazie ad una carota l'ha ritrovato. L'anello era intorno alla carota. E voi avete perso qualcosa nelle ultime ore?
1: Sì, negli ultimi giorni ho perso la sfida con la Sfinge. Ci dico!
0: Ci sono Lorenzo, Giovanotti, Alfa con Buon Vento. Loro non hanno perduto nulla, ci hanno regalato una grande canzone a inizio estate, questa

0: compagno negli anni 80 con La Grande Canzone.
1: Su Radio Number One c'è TN1.
2: Pomeriggio Number One.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
8: Che AFA! Che AFA che fa? Dai chi la soluzione ha?
9: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
10: E i consumi?
9: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
13: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
14: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

chiamata, yes, alle 16:49 di quest'ultimo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one, qui sempre rigorosamente in diretta in FM, DAB e app sulla vostra radio preferita, Radio Number

0: Maledetto me, la canzone di Fulminacci va a chiudere quest'ultimo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one. Ci ribecchiamo qui su Radio Number One domani pomeriggio dalle 18 con la Play One, le 40 canzoni più trasmesse della settimana, oppure lunedì a partire dalle ore 14 con quello che sarà un nuovo PN1 che aprirà un'intera settimana. Da Stefano Federici è tutto, buon weekend, bye!
1: Su Radio Number pomeriggio number one.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: stato detto?
1: Credo di sì.
0: Sono le 17.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Mi ha implorato di fare una foto con lei, mi è dispiaciuto, mi ha fatto pena. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Trump parlando della conversazione avuta al G7 con la premier Meloni, che ha immediatamente replicato così: io e l'Italia non imploriamo mai, sono allibita, si è inventato tutto, non so perché Trump si comporti così con gli alleati. Nel frattempo il ministro Tajani ha deciso di annullare la visita a Miami per le gravi e offensive parole rivolte dal presidente americano nei confronti della Meloni e di tutta l'Italia, così Tajani. E secondo fonti americane, Hezbollah e Israele si sono accordate per una cessata il fuoco a partire dalle 15 ore italiana. Poco prima il portavoce del ministro degli esteri iraniano aveva condannato fermamente le recenti operazioni militari israeliane e gli atti terroristici contro diverse regioni del Libano. Intanto sono stati rinviati a tempo indeterminato i colloqui Stati Uniti-Iran in Svizzera per raggiungere un accordo definitivo. Dopo la prima prova di italiano, i maturandi oggi hanno affrontato le materie di indirizzo. Al classico gli studenti si sono confrontati con un brano di Marco Fabio Quintiliano allo scientifico studio di funzione classico. Per il linguistico un testo sugli OGM, un brano tratto da On Beauty di Zadie Smith e la richiesta di produrre un articolo sulle Olimpiadi di Milano Cortina. In una fase caratterizzata da forti incertezze, l'Italia continua a rappresentare il principale punto di riferimento per il turismo grazie alla ricchezza del suo patrimonio. Lo conferma un'indagine di Confturismo Confcommercio. Il 54% degli europei indica il bel paese come meta preferita per le prossime vacanze estive, davanti a Spagna, Grecia, Francia, Croazia e Regno Unito. Mondiali di calcio alle 21, Stati Uniti in campo per la seconda giornata del gruppo D contro l'Australia. A mezzanotte Scozia-Marocco. Alle 2:30 il Brasile a caccia della prima vittoria contro Haiti. Alle 5 Turchia contro Paraguay. MotoGP di scena a Brno in Repubblica Ceca e augura a prendersi la scena nelle prequalifiche. Miglior tempo davanti a Bezzecchi di Gian Antonio. Bagnaia quarto davanti a Marc Marquez, che aveva dominato le libere 1. Domattina alle 10 le libere 2, a seguire le qualifiche della sprint che sarà alle 15. Domenica la gara lunga alle 14. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
5: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: number one. Agnese e Lilli sono Le donne al volante.
1: Già detto, e questo ok, che siamo le donne al volante, ormai lo sanno,
2: lo sappiamo, dovrebbero
1: saperlo,
2: sì.
1: Perlomeno io chi sono?
2: Tu sei Agnese,
1: ok, e tu sei Lilli,
2: assolutamente,
1: perfetto, ok. Vedo che abbiamo le idee chiare,
2: molto chiare, okay. Sì,
1: siamo pronte per affrontare anche questo caldo pomeriggio, non è nemmeno estate, pensa, non è ancora estate, però parleremo di tante cose interessanti, ce ne andremo in giro per il mondo come al solito.
2: Beh, abbiamo un sacco di viaggi, un sacco di gite almeno mentali, e spazieremo, abbiamo tanti argomenti di cui parlare, anche di case.
1: È vero, è vero, non manca la musica, quella ovviamente non manca mai, allora vai.

0: Marrakech, volevo capire, anche noi vorremmo capire tante cose di come funziona il mondo, ma a volte ci si deve rassegnare, insomma, di fronte a certe stupidità, insomma, esatto, del mondo, ma noi non siamo qui per disquisire di queste cose così puramente morali e eccetera, ma
1: di follie parliamo.
0: Esatto, sì, perché noi donne al volante, intanto benvenuti, si sente che è venerdì,
2: si sente, si
0: sì,
2: sente,
0: sì, si sente. Vabbè, comunque benvenuti a bordo, si viaggia parlando di quello che succede a New York, perché se noi ci lamentiamo del fatto che gli affitti qui da noi sono cari, non avete idea di quanto costano a New York.
1: E pensate che nel primo trimestre di quest'anno l'affitto medio ha toccato la cifra assurda di $3,616 al mese. Sono più di due stipendi, sì, medi italiani per pagarsi un appartamento a New York.
0: I dati danno e parlano di un 20% in più rispetto al prezzo medio, parliamo anche di pre-Covid, ecco, insomma, per darvi l'idea. E la stragrande maggioranza delle persone ovviamente non possono affrontare una spesa di questo tipo, e allora qual è la tendenza del momento, soprattutto per le donne?
1: Pur di non lasciare la città, tante donne hanno deciso di trovare questa soluzione originale, cioè andare a vivere insieme alle suore, dalle suore in convento.
0: Sì.
1: Nei conventi ce ne sono alcuni in centro a New York, a Manhattan.
0: Sì, sì, e i prezzi, insomma, sono decisamente più abbordabili, dai $1,650 agli 800.
1: Esatto.
0: E quindi
1: dipende,
0: insomma,
1: dalla celletta.
0: Sì, esatto. Tra l'altro, diciamo che le suore tutto sommato sono fantastiche, beh, se ne stanno lì per i fatti loro, eccetera, ma ci sono delle regole molto,
1: certo,
0: insomma, molto serie.
1: Perché comunque,
0: no?
1: Sei in convento,
0: sì, non
1: sì,
0: puoi portare uomini,
1: è vero, perché l'ingresso è solo per le donne,
0: è solo per le donne, non è che puoi portarti l'amichetto, vieni da me stasera, no, non se ne
1: non
0: parla,
1: si
0: no, non si può, quindi fidanzati, amici, niente da fare. E poi c'è il coprifuoco, a che ora?
1: Dalle 23 a mezzanotte, e se rimani fuori, i cancelli chiudono, tu stai fuori, non puoi fare serata,
0: no, non puoi nemmeno suonare il campanello, perché le suore non ti si filano, capito, niente, stai fuori, però insomma, sembra un po' il Sister Act.
1: È un pochino,
0: eh?
1: È vero.
0: Vabbè, insomma, è abbastanza divertente.

0: Repeat it, Martin Garrix, Ed Sheeran qui su Radio Number One. Siamo le donne al volante, parlavamo del caro affitto che non colpisce solo l'Italia, in particolar modo Milano, ma anche New York, perché insomma l'affitto medio ha toccato la cifra assurda di più di $3,000 al mese per un appartamento. Ma torniamo in Italia.
1: Esatto, neanche tanto lontano, insomma andiamo a Torino. Beh, bellissima Torino, però sapete quanto costa un affittare un appartamentino di
0: appartamentone? No, io direi che questa è una villa, una reggia con i cavalli.
1: Non posso nemmeno chiamarlo un appartamento, nemmeno una casa, è un buco, cioè esatto. 8 metri quadri,
0: lo sgabuzzino,
1: 8 metri quadri. E tra l'altro c'è l'agente immobiliare che, presentando questo appartamento, dice: ah, ma c'è anche la piastra a induzione, c'è il forno, il frigo, c'è un tavolo,
0: wow,
1: persino dove puoi fare smart working.
0: Pensa, in 8 metri quadri, forse è meglio andare in ufficio con i miei colleghi.
1: Sì.
0: E poi dice anche: questo potrebbe sembrare un divano, ma con un semplice tac diventa un ottimo letto. Grazie.
1: Sembra,
0: grazie.
1: Sembra un ragazzo di campagna,
0: sì,
1: di Pozzetto.
0: Esatto,
1: tac, si schiaccia il pusè. Tac. Vabbè, comunque, sapete quanto vogliono a Torino in centro per 8 metri di casa? Che poi in 8 metri non so cosa ci puoi fare. €1,000 al mese. E tra l'altro questo agente immobiliare dice: io la affitto in 3-4 giorni, capito?
0: Sì, ma poi dopo 4 giorni se ne vanno là ed è di nuovo libera.
1: Sai qual è la cosa triste?
0: Sì.
1: È che la tengono.
0: Esatto.

0: a Radio Number One. Ci sono le donne al volante a Torino per 8 metri quadrati di appartamentino in affitto, 1000 euro
1: di quota d'affitto.
0: 1000 euro al mese, è davvero incredibile.
2: Ragazzi, però siete molto materiali e veniali nelle cose, non fermatevi al prezzo, guardate il lato positivo delle cose.
0: Qual è?
2: Il riscaldamento, il famoso riscaldamento che costa un capitale. Questo non paga niente, pensa che culo. Con 8 metri quadri, ovviamente.
1: Certo. Scalda da solo, il suo calore corporeo, insomma, può scaldare la stanza. E poi c'è Laura dalla provincia di Mantova che ci dice: con i costi d'affitto che state dicendo, per 8 metri quadri io prendo un camper usato e sto più comoda. Vero.
0: Brava, è così. Vabbè, è colpa nostra, capito? Siamo noi che abbiamo frainteso.
1: Sì,
0: cioè che,
1: no,
0: sì, ha ragione l'ascoltatore di prima. Va bene, tra poco il traffico e ovviamente ce n'è.
3: Su Radio Number One, le donne al volante. Con Radio Number One,
4: l'estate 2026
3: è più calda che mai.
5: Con Radio Number One,
4: ascoltaci,
3: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
4: Alfa,
3: Charlie Puth,
4: Pet Shop Boys,
3: Serena Brancale,
4: Dito nella Piaga,
3: Madame e tanti altri.
4: Tieni sempre accesa Radio Number One.
3: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
4: Musica che cerchi è qui.

0: aggiornamenti che riguardano le nostre strade e autostrade.
1: Beh, iniziamo invece con le tangenziali, perché sulla tangenziale ovest di Milano l'uscita è chiusa per un incidente all'allacciamento della A7, la Milano-Genova, in direzione della 1, ramo per A7, quindi attenzione, da quelle parti ci sono già parecchie code. Sulla 1, la Milano-Bologna, ci sono code da segnalare per veicoli fermi, ce ne sono diversi, tra Casal Pusterlengo e Ospedaletto Lodigiano in direzione di Bologna. Sulla Firenze-Roma, cioè, ci sono code per un incidente tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione di Roma. Sulla 7, la Milano-Genova, code tra la A10, la Genova 20 miglia e la A12 in direzione di Milano, code per lavori anche tra Ronco Scrivia e Busalla in direzione di Genova. Sulla 10, la Genova 20 miglia, 4 km di coda per lavori tra Albenca e Andora in direzione di 20 miglia. Sulla A12, la Genova Rosignano, c'è un incidente tra Genova Nervi e Genova Est in direzione Genova. Ci sono anche code tra la A7 e Recco in direzione di Livorno. Sulla A4, la Brescia-Padova, ci sono code a tratti per traffico intenso tra Brescia Ovest e la A21 in direzione di Padova, e poi per un incidente allo svincolo di Grumello ci sono code, ma l'incidente è risolto. Sulla A22, la Brennero-Modena, ci sono code per un incidente tra Chiusa Valgardena e Bolzano Nord in direzione di Modena. Chiudiamo con la A26, la Genova Gravellona-Toce, dove c'è un incidente da segnalare tra l'allacciamento A4 e Romagnano-Sesia in direzione di Gravellona-Toce.
0: Gli aggiornamenti sul traffico torneranno tra un'ora. Guidate con attenzione e con noi, Donne al Volante. E il nostro viaggio prosegue. Tra poco andremo in vacanza in Sardegna, dove a volte i turisti fanno cose che davvero non dovrebbero fare. E la domanda è: ma perché lo fanno?
1: Ma perché lo fanno e perché soprattutto non capiscono che non dovrebbero fare? Non se ne esce.
0: È semplice.
1: Non se ne esce. Non sappiamo più in che lingua dirlo.
0: Davvero.
1: Però, sì, ma non solo in Sardegna, ci sono un sacco di posti
0: sulla terra dove succede questa cosa.
1: È vero. Ma prima di parlare di questo, c'è Gaia con Bossa Nostra.

0: la sua Passenger, che sarà dentro l'album che pubblicherà il 28 agosto, appunto, Alex Warren, da artista di strada, anzi proprio da strada a
1: questo ragazzo
0: viveva in strada.

0: bellissimo Starboy The Weeknd insieme ai Daft Punk, una decina d'anni fa, era il 2016.
1: Vabbè, è passato già tutto questo tempo, già. Come vola il tempo quando ci si diverte, guarda, uno non se ne rende nemmeno conto. Invece ci dobbiamo rendere conto, perché i monitor ce lo dicono, che ci sono un po' di problemi là fuori per quanto riguarda il traffico. E sulla 1, la Milano-Bologna, c'è un incidente allo svincolo di Modena Nord, e c'è un incidente anche sulla 4 tra Cavenago e Trezzo in direzione di Brescia, quindi attenzione. Tra poco però una grande canzone.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: Che AFA! Che AFA che fa? Dai chi la soluzione ha?
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
12: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
13: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
12: Parola di Antonino.
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
16: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
17: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
16: Scegli ora ING Business Banking.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Beh, quasi in chiusura ci stava benissimo una grande canzone come questa. Era il 1977, Billy Joel con Just the Way You Are, scritta nel 1977 dallo stesso Billy Joel. Perché uno può pensare, ma non era di Barry White?
1: No,
0: questa è stata scritta da Billy Joel, e poi le cover più importanti sono quelle di appunto Barry White, Diana Krall e tanti altri artisti. Tra l'altro è stato il suo primo disco d'oro e questo gli ha permesso di vincere anche un Grammy Award nel 79 come canzone dell'anno, e al sassofono un grandissimo Phil Hoots. Vabbè, noi vogliamo parlare invece di quanto fa caldo, cara Agnese.
1: Perché non fa caldo solo in Italia, no? In Italia lo sappiamo, insomma lo sentiamo, ma un po' in tutto il mondo, come ad esempio a Ibiza c'è un caldo record. L'anticiclone europeo è arrivato ufficialmente in Spagna, temperature record anche lì, e il caldo torrido sta facendo sciogliere le ambulanze.
0: Sì, è pazzesco, cioè ci sono le ambulanze che, se vengono lasciate appunto sotto il sole, si squagliano, hanno il cruscotto che si scioglie.
1: Sì, anche gli oggetti dentro.
0: Gli oggetti, sì, cioè, ed è pazzesco, tanto che appunto le persone che utilizzano le ambulanze dicono bisogna fare qualcosa, è un'emergenza vera e propria, perché non solo per ovviamente per i pazienti che vengono trasportati, ma anche per noi, e chiedono di avere delle tettoie, sì, per permettere il parcheggio all'ombra, oppure di altri sistemi di protezione dagli agenti atmosferici, insomma nelle zone più calde.
1: Un bel pergolato, esatto.
0: Sì, qualcosa.
1: Perché, sì, qualcosa, qualsiasi cosa, perché infatti loro dicono anche le tute che siamo, la divisa che siamo obbligati a mettere, che giustamente dobbiamo mettere, comunque ci riscaldano, perché non è che non hanno dentro i ventilatori, ovviamente.
0: No,
1: se noi
0: certo.
1: Poi saliamo su queste ambulanze bollenti, non riusciamo a svolgere il nostro lavoro in sicurezza. Che l'ambulanza si raffredda, anche per il paziente è un pericolo.
0: È vero, è vero. Beh, insomma, pensate, certo che per sciogliere.
1: Guarda che ce ne vuole.
0: Fagal,

0: da un mondiale all'altro. Waka Waka Shakira, This Time for Africa, dal 2010, punto mondiale del 2010. Noi sappiamo che adesso ne stiamo vivendo un altro, ne stanno vivendo un altro.
1: Non rimancarlo ogni volta perché è una ferita aperta.
0: È vero, basta dirlo, va bene così.
1: Però Shakira c'è anche quest'anno, no? Ai mondiali con la sua canzone, è stato molto divertente. Noi donne al volante ce ne andiamo?
0: Esatto.
1: È arrivato il momento.
0: È arrivato il momento di dare la parola ai due dell'Happy Hour, a Luchino e Gabro, però ritorneremo insieme.
1: Perché io la prossima settimana non ci sono.
0: È vero.
1: E quindi avrai un'altra compagnia. Però io ci sono questa sera, come sempre.
0: Ottimo.
1: Perché da lunedì al venerdì c'è l'appuntamento con Number One Classics, con la musica, la più bella musica degli anni 70, 80, 90, quindi anche questa sera vi aspetto. È stato bello, è volata questa settimana.
0: È vero.
1: E grazie a tutti quelli che naturalmente riescono a seguirci, ci possono seguire ogni giorno. Grazie.
0: Grazie, allora vi salutiamo. Ciao!
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.

0: Radio Number One Notizie.
1: Scontro tra Roma e Washington dopo l'intervista di Trump in merito al suo incontro con Meloni al G7 di Evian. Non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei, ma mi ha implorato. Durissima la replica della Presidente del Consiglio.
2: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
1: Nonostante l'annuncio di un cessate il fuoco, proseguono durissimi i raid israeliani in Libano. Dalla scorsa notte una cinquantina i morti, un centinaio i feriti. Teheran, grave violazione degli accordi con gli USA. Ucraina al centro del Consiglio europeo, conclusioni del summit approvate all'unanimità. Le sanzioni contro la Russia saranno rinnovate ogni anno e non più ogni sei mesi. Salta l'iter accelerato di adesione per Kiev. Mondiale, attesa alle stelle per il Brasile di Ancelotti. In campo notte contro Haiti per il secondo incontro del girone. Si giocano anche USA-Australia, chi vinceva i sedicesimi, Scozia-Marocco, Turchia-Paraguay. Da Laura Supino, buona serata.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Su Radio Number One, Happy Hour.
5: Ma signor Gabro, ma pensi, tra 10 giorni, cioè più o meno, finisce anche quest'altro mese.
6: Però sono più contento perché oggi è venerdì finalmente, buonasera.
5: Buonasera, salutiamo come sempre le donne volanti che vi accompagnano prima dell'appuntamento che alza il livello della radiofonia a livello
6: mondiale. Poi volano, vanno poi via anche loro.
5: Anche
6: comunque
5: loro sono volanti in assoluto. E poi ovviamente, cosa importantissima, il fatto che questo è il programma che così vi rilassa, vi accompagna a casa, cioè quella roba lì, no? Questo è il localino dove potete bere delle cose, mangiare delle cose, e poi sì, effettivamente quello mica tanto, perché con Gandalf non è che si mangi molto in questo periodo. Ma attenzione, perché qui vedi che qualcuno si è distratto un attimo.
6: Oggi magari ci ascolta per la prima volta.
5: Esatto, ci dobbiamo dire che qui, alzando il livello, facciamo delle cose importantissime per tutte le giornate dell'anno.
6: Ad esempio, prendiamo il giornalo subito sul bancone del bar, leggiamo il santo del giorno, 19 giugno.
5: Cose pazzesche succede. Allora attenzione, che oggi è San Romualdo, quindi metti il caso che voi ci avete un amico che si chiama Romualdo e un amico che si chiama Romualdo, ovviamente femmina, lì ci telefonate, ci fate gli auguri dell'onomastico e diciamo le cose come stanno. Attenzione, perché oggi è la, questa è un'altra delle cose importanti, oggi è la giornata mondiale del fritto misto. Lei lo sapeva,
6: cosa dai, venerdì sera tutti stanno uscendo, ci sta un bel frittone.
5: Anche secondo me ci sta, guardi.

0: siamo un po' dei businessman anche noi. Lei cosa dice?
1: Sì, giacca e cravatta stasera, siamo entrambi qui, è venerdì, ma noi non ci fermiamo mai.
0: Mai, no, no, qui è venerdì, ne succedono di ogni come al solito.
2: Bella, finalmente così. L'aperitivo. Fammi sapere che mi devo rimettere al mondo.
0: Buonasera Berti, tutto a posto? Chiediamo sempre per un amico, giusto perché...
1: Sì, tanto tutto a posto non è mai.
0: Tutto a posto non è mai, ma va bene uguale. L'importante è pensare positivo, come si usa a dire, no? Va bene, allora, una delle tante cose che fanno la differenza e alzano il livello di questo prodotto e di questo programma puntualmente ogni sera è il fatto che andiamo a leggere l'oroscopo. Ma attenzione,
1: voi direte l'oroscopo di domani? No, no, ma che previsioni, no, no, il futuro, no, noi leggiamo quello di oggi, ecco, per sapere se gli oroscopari ci azzeccano, scrivono tanto per, poi ce lo fate sapere voi ovviamente al nostro numero,
0: anche perché alla mattina gli oroscopari scrivono delle cose e poi noi la sera certifichiamo meno se c'hanno ragione e o non c'hanno ragione. Poi per non farvi più litigare abbiamo preso questa decisione, sì, che sì, sì, facciamo un'estrazione noi, né del sangue né del petrolio, ma né, tantomeno del coniglio dal cilindro, ma estraiamo solo il segno da leggere. E questa sera abbiamo estrauto il leone. Ha visto,
1: ha
0: che
1: visto
0: bravi,
1: come ruggisce? Ruggisce, è venerdì, ruggito del Friday.
0: Io ho fatto attenzione quando ho messo dentro la mano. Va bene, leone, oggi cerca di non farti innervosire dall'ambiente che frequenti.
1: Aia.
0: Nell'ambito familiare ci sono discussioni da affrontare, cose che succedono.
1: Meglio alzare i tacchi, venerdì sera si esce, no, e ci si pensa lunedì, dai.
0: Beh, anche no, lei cosa dice? Va bene, The Sun.
3: La

0: Vede che Sara ha detto che gli oroscopari, guardi, non
1: so come, ma neanche stasera.
0: Guardi, neanche stasera, che è venerdì sera. Va bene, comunque, fortuna che c'era un bel posto. Better place, questo, il posto migliore, oserei dire, questa di Justin Timberlake.
1: Come traduce lei, ma veramente dal giapponese.
0: Io dal giapponese al tedesco e un attimo, non sto a spiegarle tutto quanto. Benvenuti, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar, dove qui facciamo un sacco di cose, no?
2: Dai che beviamo qualcosa.
0: No, Berti, quello lo fa...
1: È sempre il solito, non cambia mai.
0: Esatto,
1: mai.
0: Poi noi cerchiamo anche di mangiare qualcosa. Per esempio, Gandalf, stasera si mangia, non si mangia, chiedo, eh?
3: È impossibile, mio signore.
0: Niente, come
1: mi piace perché lei ha fiducia ogni giorno.
0: Io sono fiducioso, però vede come manteniamo la linea, cioè siamo fantastici.
1: Lo fa apposta per noi.
0: Abbiamo un'estate meravigliosa, prova costume. Va bene, allora, tra le tante cose che stanno un po' sconvolgendo la situazione, il quieto vivere e soprattutto dell'ambiente, visto che noi puntualmente andiamo a produrre dell'inquinamento sul pianeta ad ogni angolo, anche se il pianeta fondamentalmente non ha angoli, il problema sta che comunque sia da una recensione, da un'analisi fatta qualche settimana fa e definita qualche settimana fa da una di quelle agenzie che approfondiscono le varie argomentazioni, pare, attenzione, che questa è stata una ricerca effettuata sul territorio de Roma, quindi de Roma,
1: a capitale,
0: e pare che praticamente l'inquinamento, cioè quello, la produzione di inquinamento, aumenti a sua volta lo stress psicofisico degli individui. Lei capisce questa
1: cosa?
0: Beh
1: sì, se non si riesce a respirare poi si va,
0: no,
1: aiuto.
0: No vabbè, adesso penso proprio non sia quello che, se hanno fatto questo tipo di analisi,
1: no, ci saranno sicuramente delle motivazioni più serie,
0: però c'è questo risultato che sicuramente non è una delle cose che ci rincuora, però mi raccomando, fate attenzione, cioè cerchiamo di inquinare un po' meno, ragazzi, perché se siamo avanti di questo passo, che dobbiamo fare? Arriva anche Olivia Rodrigo.

0: Lenny Kravitz, Radio Number One. Che dire, signor Gabro? Ricordiamo.
1: Ricordiamo, signor Lucchino, che potete scriverci al 393-444-0444, anche perché tra pochissimo è venerdì e si comincerà con il dedicato, quindi dovete prenotarvi, ma fare veloce.
0: Assolutamente. E attenzione, appunto, tra un attimo arriva il primo appuntamento dedicato tutto a voi. State lì.
2: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One. Con Radio Number One
3: l'estate 2026
2: è più calda che mai.
3: Ascoltaci,
2: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
3: Alfa,
2: Charlie Puth,
3: Pet Shop Boys,
2: Serena Brancale,
3: Dito nella Piaga,
2: Madame e tanti altri.
3: Tieni sempre accesa Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
3: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Radio Number One Meteo.
1: Una buona giornata e ben ritrovati agli amici di Radio Number One da Fabio Dalio di Trebi Meteo. Ci attende un sabato all'insegna del sole e del gran caldo su tutto il nord per effetto del vasto campo anticiclonico che domina la scena dell'Europa centro-occidentale, determinando un'ondata di calore che avrà i maggiori effetti tra Spagna, Francia, ma di fatto anche sul nord Italia. Nel corso della giornata dunque raggiungeremo picchi di 35-36 gradi su ampie zone della Valpadana, con afa che si farà sentire lungo le coste e nei grandi centri urbani nelle ore serali e notturne. Da segnalare però qualche temporale di calore che potrà disturbare i settori montuosi, alpini e dolomitici con fenomeni localmente anche di forte intensità. Ma per maggiori dettagli continuate a seguirci sull'app di Trebi Meteo.

0: primo spazio dell'ultimo appuntamento della settimana. Com'è che si dice
1: il
0: lei,
1: quinto Gabro, giorno, che... poi c'è il sesto mese del 2026esimo anno.
0: Mamma mia, come preciso lei, non è preciso nessuno. Va bene, allora abbiamo anche questo venerdì sera con l'appuntamento del dedicato. Voi protagonisti sempre al nostro numero di WhatsApp, potete continuare a richiedere la vostra musica per il momento, fino a quando poi il Berti non certificherà il fatto che non ci avremo più degli spazi, ma questo penso...
1: Magari stasera un po' più tardi, dato che venerdì si perde nelle sue bevute.
0: Si perde nei meandri e siamo a posto. Salutiamo intanto anche il signor Maurizio, buonasera, salutiamo Mauro, le lavatrici, lavastoviglie, Maria Grazia, salutiamo anche Massimo, la Sami.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao Luigi, buona serata, Anna i Laghi, ma quanti siete anche in questo venerdì. E invece dobbiamo salutare anche Luisa, che voleva ascoltare una canzone.

0: Quando, signor Gatti?
1: When.
0: Quindi, mamma, come sa lei il tedesco?
1: Ma lo sa che in spagnolo quando si scrive con la C?
0: Beh, ah sì? Ma guarda.
1: Stava per dire in italiano.
0: Non ha capito neanche la barista.
1: Ma la barista non parla lo spagnolo, lo sappiamo bene ormai che lei le piacciono le lingue orientali.
0: Sì, lei è molto orientale, infatti.
2: Sto impalando.
0: Sì, certo, non ci crede più nessuno, ma va bene uguale, d'accordo. Sierra Spyro. Got me.

0: Voce spettacolare questo Die on the Hill su Radio Number One, per portarci direttamente a un altro appuntamento
1: del dedicato, l'ultimo per questa sera.
0: Mamma mia, l'ultimo anche per questa settimana
1: e non per questo mese. Happy,
2: happy hour su Radio Number One. Happy hour. Radio Number One presenta Dedicato.
0: Ed eccoci qui, come promesso, lei l'ha detto prima, quindi è l'ultimo.
1: Last but not least.
0: No, mamma mia, guardi. Ma Cinchun Chan che cosa? Ma cosa c'entra nel contesto di cui stiamo parlando in questo... Cioè, stasera che problemi avete tutti quanti?
3: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
1: Resti ancora un po' con noi, dai Berti, non si preoccupi, faccia un altro giro che venerdì.
0: Resti con noi, non ci lasci, le cantiamo anche una canzone se vuole, una vecchia canzone. No, niente, non la possiamo cantare, però regaliamo una canzone a Ivano che vuole ascoltare.

0: Beh, sicuramente un'icona dal punto di vista musicale, questo Footloose di Kenny Loggins nel 1984, che tra le altre cose sottolineiamo sicuramente un'icona anche per quanto riguarda il grande schermo, visto che faceva parte di una colonna sonora, appunto quella di Footloose, che io domando sempre: ma l'avete visto quel film lì e o non l'avete visto? No, chiedo perché è importante sapere questa cosa. Va bene, questa è Radio Number One, siamo quasi addirittura d'arrivo. Che dice signor Gabbro?
1: Niente, che purtroppo sta per finire anche questa settimana, però non vi preoccupate, noi torniamo lunedì e soprattutto subito dopo di noi c'è Lilli con il Number One Classics anni 70, 80, 90, tutta la grande musica è sempre qui su Radio Number One.
0: E tutta rispolverata dal nostro vinile originale, quello di Radio Number One. Adesso Martin Garrix, Ed Sheeran. Stay.

0: Ciao Francesca, buona serata. Ma chi dobbiamo salutare?
1: C'è Beppe, c'è Lello, ciao a tutti.
0: La prende lei la lista della spesa?
1: Ma sai che sono un po' mio, per poi io rischio di sbagliare.
0: Anche dei nomi, sì, già sbagliamo, già diamo dei numeri. Esatto, poi se cominciamo a sbagliare anche i nomi siamo sicuramente messi male.

0: Si chiude, signor Gabro, stiamo per chiudendo. Come
1: ce l'ha le chiavi?
0: Non lo so, adesso chiedo.
2: Buonasera.
0: Sì, buonasera. Ma buonasera, cosa? Stiamo andando via?
1: Ma la metta una serratura automatica? Lo faccio un investimento?
0: Potrebbe essere un'idea. Mettiamo una seconda. Dice, prendiamo una serratura automatica?
2: Al pesto o al
0: ragù?
2: No,
0: niente, lasciamo stare. Va bene, che dire?
1: Ci rivediamo lunedì su Radio Number One con le Piau.
0: A partire dalle 20, mi raccomando, non mancate. Attenzione, fate molta attenzione e fate innanzitutto una buona serata, un buon weekend. Ma come sempre, innanzitutto e soprattutto, ma almeno voi fate i bravi. Happy,
3: happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
4: Tutta la musica che cerchi.

0: serata con noi. Questa è Radio Number One. Sono le 21:59.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
0: Manca poco all'inizio dell'estate, ma non mancherà nemmeno con il caldo lo spazio con Number One Classics, il meglio della musica degli anni 70, 80, 90, come ogni sera. Io sono Lily, una donna al volante, e per questo venerdì si parte con gli Spandau Ballet.

Era il 1984 quando Tony Hadley e gli Spandau Ballet facevano impazzire mezzo mondo con la loro musica. Io sono Lilli, una donna al volante, e se lo siete anche voi, capita quando stai per scendere dall'auto che magari c'è quella canzone che ti piace tanto e allora ti fermi e canti, perché la musica fa anche questo effetto, soprattutto quando love is in the air, quando l'amore è nell'aria. Jean-Paul Young lo cantava nel 1977. Love is in

State ascoltando Number One Classics, la voce di Macy Gray con I Try ci ha riportati al 99 e da Philadelphia le donne della famiglia Slade, erano davvero tante, le Sister Slade con Got to Love Somebody ci riportano alle sonorità dance degli anni 80 e si sente lo zampino degli Chic.

0: Siamo arrivati a venerdì, il weekend per molti è già iniziato. Ogni canzone è una porta che si apre sul passato. E dal 1976, Andrea, True Connection con More, More, More. Number One Classics continua tra poco.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
2: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
3: Ascolta i nostri podcast.
2: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
3: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
1: Radio Number One Classics 1975.

Solo grandi canzoni nel Number One Classics. Io sono Lily, una donna al volante, e Running in the Family è il settimo album dei Level 42, gruppo inglese che piazzò diversi singoli di successo in classifica. Nel 2012 l'album è stato rimasterizzato e ripubblicato per celebrare il 25esimo anniversario della sua uscita originale. Don't Leave Me This Way di Thelma Houston è una delle tante cover di un brano portato al successo da Aaron Melvin and the Blue Notes, poi Thelma Houston nel 1976 e ancora la versione dei Commoners, quelli di Jimmy Somerville. Siete pronti a ballare?

Gotta Be è il singolo della cantante inglese Desiree, scritto insieme ad Ashley Ingram degli Imagination. Era il 1994. Buon venerdì con Number One Classics. Qui solo grandi canzoni degli anni 70, 80, 90. BBN Q Band con On The Beat.

0: La BB & Q Band era un progetto di studio creato nel 1979 dall'imprenditore Jacques Fred Petrus. Dopo il successo di Change nel 1980 e anche con la Peter Jack Band alla fine degli anni 70, Petrus e il suo collaboratore italiano Mauro Malavasi decisero di lanciare questo nuovo progetto, chiamato così in onore dei tre distretti di New York da cui provenivano i membri della band. Era il 1981. Number One Classics continua tra poco.
1: Number One Classics.

My Chiron è una di quelle hit che rimangono per sempre nella pop rock. The Neck la pubblicarono nel 1979 e catturarono subito l'attenzione del pubblico, dei locali e anche delle classifiche. Non poteva mancare nel nostro Number One Classics. Io sono Lily, una donna al volante, e tra i miti degli anni 80 anche Howard Jones, che si è coltivato un bel orticello con What Is Love. Lui tra l'altro non voleva scrivere la solita canzone d'amore, ti amo, mi hai ferito, sto male. Lui voleva dire che la nostra felicità non può dipendere da un'altra persona. Ecco che cos'è l'amore per lui e probabilmente anche per molti di noi.

I classici non invecchiano mai, le canzoni più belle degli anni 70, 80, 90 ogni sera vi aspettano con Number One Classics, questo viaggio nel tempo che ci porta a ricordare senza troppa nostalgia momenti davvero speciali della nostra vita, perché la musica è anche questo.

0: Buon venerdì sera a tutti, è stato bello trascorrere del tempo extra con voi. Io torno tra una settimana in Number One Classics, però ci sarà da lunedì con Manuela. Da Lilli a tutti, buon weekend.
1: Number One Classics. La musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Comunque ragazzi, bello fare la combricola, eh?
3: Eh sì, hai proprio ragione. Peccato che ci sia solo dal lunedì al venerdì.
4: Veramente, guarda, io se potessi la farei anche il sabato.
5: E perché non facciamo gli scombriccolati del weekend?
3: Ma chi è questo, scusa?
5: Scusate, ora toccherebbe a me. Vuoi rivivere le risate della combriccola? Ogni sabato ci sono gli scombriccolati del weekend. Tutto il meglio del morning show di Radio Number One.
4: Oh, comunque questo non ho ancora capito chi è.
5: Gli scombriccolati del weekend. Ogni sabato dalle 7 alle 10. Solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è